0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della

0: Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.
1: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?

0: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio.
1: Sono le 4:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole.

0: Sono le 4 e 54 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Back to back, back to back, back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hit.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Heavy rotation. Tante.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
2: Let's go.
1: Heavy Rotation.
2: Tante hit.

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni di storia.

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Back to back. Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: sfatata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
4: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: 1976 Records, i dischi della radio in...

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
5: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale, dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti filo iraniani, nemici giurati dei sauditi, che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU, che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
4: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca, che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina. La banda della Microcar, indagini serrate a Roma. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua, mentre a Bari, dopo le forti piogge, è allagata la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes, presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia con 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione di diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti.
4: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio è in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Vilanetti.
7: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarla è Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram a rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali. La lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
8: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
7: Aspettando Como Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
9: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
7: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga.
4: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
10: Top Italia.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: number one.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se

0: Mario.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. Oggi è la giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze. Il contrasto al matrimonio infantile, alla disuguaglianza educativa e alla violenza di genere sono alcuni dei temi al centro della ricorrenza. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci, circa una ogni 3 secondi. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12:30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
4: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

La malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: 10 10 10, raffica da 10 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
7: Dopo tre settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
6: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
8: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
6: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
8: È venuto Højlund e dopo in panchina mi ha detto: guarda, mi sa che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e gli ho solamente detto: e te le dovevi ridare, così almeno si evitava il problema.
6: Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
9: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno, e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova di fare da quando siamo qua.
6: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
10: Ha avuto questa... si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi, e prepareremo Gollini.
6: Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
11: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere, e bisogna essere pronti. Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
6: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella-Juve Stabia e Arezzo-Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP. Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trekhouse. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
12: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
6: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A. Trento espugna Udine 74-66. Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley su successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
2: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Siamo tutti italiani.
3: Siamo tutti italiani.

0: bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:59.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12:30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20:45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
0: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: Una stagione musicale
1: esagerata!
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
7: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana a tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in controaperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
6: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione è ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
8: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale.

0: 43 anni. Al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico, che avvisa:
2: bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere:
3: non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
1: Calcio d'inizio ore 20:45.
0: MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore. In prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana. I'm giving you sun.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Warm up. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatini.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa è Radio Patata.
0: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

etichetta Media Records, che era un'etichetta, ve lo ricordo, tutta italiana. Ben ritrovati. L'appuntamento di oggi, domenica 11 ottobre 2026, e vorrei iniziare quest'oggi

di un'era per la radiofonia italiana, perché l'olandese volante non è stato semplicemente un conduttore, ma un pilastro, un innovatore di quello che è il mezzo radiofonico, e chiaramente una scomparsa simile ti dà modo anche di riflettere su certi aspetti, no? Intanto un timbro vocale inconfondibile, imponente, una tecnica impeccabile che non ammetteva errori nei suoi talk, nei tempi di intervento, anche una cultura musicale davvero pazzesca e la capacità anche di condurre interviste in qualsiasi lingua. E ci lascia davvero un grande della musica, uno che della musica e della radio, uno che ha insegnato a generazioni di speaker e DJ che la radio non è solamente, secondo me, riempire un vuoto, ma è ritmo, rispetto anche per chi ascolta, soprattutto amore viscerale per la musica. Quindi mi sembrava doveroso cominciare

di 76 anni. Nello Surace, da questa parte dei microfoni, se lo volete anche oggi fino alle ore 20. Abbiamo un bel po' di cosette da farvi sentire, tante notizie, tanta musica, mettetevi comodi, il nostro e vostro pomeriggio qui con noi e anche con Luca Olivieri.

che raccontano bene anche le diverse anime artistiche riunite nella collaborazione. Ed è effettivamente una bella sezione percussiva incalzante che apre, che spiana la strada a un groove house deciso, sul quale poi si innestano synth avvolgenti e quelle sottili sfumature funk e disco che danno al motivo una dimensione sicuramente

3:28 ripeto 328 44 66 911. Un bacio da zia Sonia, oggi si è collegata subito perché chiaramente doveva quasi quasi farsi perdonare per la settimana scorsa, visto che si era collegata quasi sul finire dell'appuntamento. Continuate anche voi a scriverci se ne avete voglia, fino alle 20 vi leggiamo con molto piacere.

Quindi le pietanze vengono cucinate sfruttando i fumi e il calore sotterraneo del vulcano dove è stato costruito il locale. Il fornello su cui vengono cotte carni e verdure è proprio la bocca di un vulcano. Il ristorante si chiama El Diablo ed è molto noto e si trova praticamente nel parco nazionale di Timanfaya. All'esterno ha una griglia rotonda sospesa su un pozzo di 5 metri che è appunto la bocca di un vulcano. Qui la temperatura sotterranea è di circa 250 gradi e i cibi si cuociono in pochi minuti. Il menù ha 4 opzioni, tutte a base di carne.

giorno si possono ordinare verdure locali grigliate a 12 euro e sappiate che il locale non accetta prenotazioni, chi arriva si siede e ordina. Quindi potrebbe essere magari il classico pranzo, la classica cena andati in fumo? Sì, però non certo per indicare qualcosa che è svanito nel nulla, no? Perché c'è questo ristorante unico nel suo genere, non tanto per i piatti che ha sul menù, ma sul

Siamo nel 2005 e questa traccia firmata Housekeepers con Go Down è stato ampiamente considerato un singolo di musica house eccezionale, ipnotico, che ha riscosso all'epoca grande successo sia tra gli appassionati che tra i critici del settore. Di sicuro, secondo me, è anche uno dei migliori singoli house del 2005, con una composizione ipnotica, epica, un'energia coinvolgente, no? Quando l'ascolti poi ad altissimo volume, un'opera che comunque era tratta dagli intermezzi televisivi degli anni 70, anche da un certo surrealismo, no? Visto che

poco parleremo di una notizia di cui chiaramente non potevamo farne a meno, no? Cioè, qualcuno si è preso la briga di capire se prova più dolore chi partorisce, quindi una donna, o chi riceve un calcio sugli zebedei. E quindi, che te lo dico a fare, la risposta della scienza, parleremo del fatto che smonta una delle bufale più virali di sempre, leggo testualmente. Poi io ho la mia idea, ma ne parleremo dopo, va? Intanto

Magic, quella del mitico Severo Lombardoni, una pietra miliare della house, dei primi mashup italiani, una bomba, pezzo che poi poggiava sulla base strumentale della mitica Pump Up the Jam dei Technotronic, e poi su questo spartito ritmico DJ Herbie innestava una serie di frammenti vocali ritmici, creando, diciamo così, come direbbero quelli bravi, un cortocircuito sonoro frenetico e innovativo, che poi in quel periodo in Italia c'era l'uso massiccio dei campionamenti selvaggi, che era stato sdoganato anche da Jovanotti in quel periodo, no? Per esempio, le strutture ritmiche e parlate usate da Jovanotti in brani dell'epoca avevano effettivamente lasciato il segno. 14 quasi e 43 i minuti. Noi che le abbiamo vissute, quelle stagioni, almeno la musica la possiamo ricordare, perché no, anche in parte raccontare. Allora, parliamo di cose interessanti. Per diverso tempo, leggo testualmente, è circolata la storia secondo cui prendere un colpo lì sotto, praticamente lì dove non batte il sole, provocherebbe la bellezza di 9.000 unità di sofferenza per quanto riguarda un uomo, cioè l'equivalente di partorire centinaia di figli. Qualcuno si è chiesto, è davvero possibile fare un confronto tra le due cose? In realtà pare proprio che le cose stiano in modo parecchio diverso e che questo paragone sia privo di un vero fondamento scientifico. A quanto pare la medicina anche moderna, parla chiaro. Mettere a confronto il dolore di un parto con quello di un calcio negli zebedei è impossibile, anche perché l'unità di misura, chiamata DEL, semplicemente non trova riscontro nei manuali. Negli anni 40 gli scienziati avevano provato a inventare una scala per calcolare la sofferenza, ma l'idea è stata accantonata quasi subito. Il dolore è un'esperienza del tutto personale e neurologica, varia da persona a persona, non si può certamente misurare come il peso o la febbre. E se la storia dei numeri non regge, la sensazione di dolore rimane comunque innegabile. Quindi quando si riceve un colpo lì, le fibre nervose inviano un segnale d'allarme immediato che risale direttamente verso l'addome.

poco piacevole. E allora io, leggendo poi questa notizia inutile, no? Quindi questa rientra nel novero delle curiosità sostanzialmente inutili, perché non abbiamo appreso nulla. Io ho maturato la mia idea, nel senso che sì, ok, la donna quando partorisce soffre tanto, però è chiaro che dopo un pochino la donna dimentica il dolore, perché comunque il dolore potrebbe essere magari circoscritto a un sistema di protezione messo in atto dal cervello che cerca di cancellare eventi molto dolorosi, e tant'è che poi le stesse donne cercano anche nuove gravidanze, no? Un uomo invece, dopo un calcio negli zebedei, non ne vorrà mai più ricevere un altro. Ma di che cosa stiamo parlando, va? E in effetti sì, da questo punto di vista le cose non si possono paragonare.

Attenzione cari, perché tra non molto torneremo ancora una volta a parlare di Fabrizio Corona. Ormai una settimana sì e l'altra anche si parla inevitabilmente di

importante senso di movimento e progressione, quindi una struttura ritmica di spessore. La Passion con Fioretti, grandi capacità per questo producer di fondere la moderna energy house con delle sfumature groove e funky, quindi mantenendo al contempo anche

56 minuti, torniamo allora cari a parlare di Fabrizio Corona, che è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi, che ha chiamato il 112. Secondo quanto finora ricostruito, Corona sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che lo avrebbero minacciato con un oggetto appuntito e aggredito, per poi portargli via due orecchini e due collanine. Avrebbe riportato alcune scoriazioni senza necessità di essere trasportato in ospedale. Il suo legale, Ivano Chiesa, ha confermato all'ANSA che oggi il suo assistito formalizzerà la denuncia. Intanto gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. E la seconda aggressione in un mesetto, più o meno. Sai, a pensar male, come diceva il buon Giulio Andreotti, qualche volta ci azzecchi. Secondo me, per fare scoop, Corona sarebbe capace di qualsiasi cosa. Potrebbe aver pagato qualcuno per aggredirlo, eh?

0: 15 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Non...

0: invitandomi a sintonizzarmi, una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.

0: McGuast in bagno.
1: Chiedi a lui.
2: Oh, dinosauro, ma che c'è l'Alzheimer qua? Ti metti smentichi, vecchiaccio.
3: Non ci resta che attendere. Connello Surace. La controinformazione

secondi al di là delle ore 15, ma salutiamo chiaramente le radio che con noi stanno insieme al sottoscritto anche per questa domenica 11 ottobre 2026 in Piemonte, gli amici di Radio Villa Sound che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida per tutta la piana di Gioia Tauro, parte dell'area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria, e poi le nostre digital radio, Radio Messina, Radio Patata, Radio Mille Cuori, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Skylab 91, sede centrale, studio di emissione, e c'è anche

Parton, Elsa Caroline nell'appuntamento di oggi, le 15:15. E allora, cari, argomento dicevamo delicato, Krista Pike, la detenuta americana cinquantenne che, come sappiamo tutti, insomma, è sopravvissuta a un tentativo di esecuzione mediante iniezione letale lo scorso 30 settembre, insomma, era una condannata a morte, è stata dimessa dall'ospedale e riportata nel carcere in cui ha vissuto gli ultimi 30 anni. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, citati dalla BBC, precisando che la donna continua a ricevere cure mediche all'interno dell'istituto penitenziario. Vedi un po' la contraddizione: volevano farla fuori tramite condanna e adesso la stanno curando per poi magari riprovare con un'altra iniezione letale. Che casino. La Pike era stata ricoverata in condizioni critiche dopo che la somministrazione di due dosi di pentobarbital non aveva provocato il decesso dopo la condanna a morte per l'omicidio della povera 19enne Colleen Slammer, avvenuto quando la Pike aveva appena 18 anni. Insieme all'allora fidanzato aveva picchiato, torturato e ucciso la giovane conosciuta durante un programma di formazione professionale rivolto a ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito. Nei giorni scorsi aveva ripreso conoscenza e ricominciato a parlare, sorprendendo medici e legali. Il suo sarebbe un caso chiaramente senza

precedenti negli Stati Uniti e, secondo quanto riportato, è la prima persona ad essere sopravvissuta a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale. Ora, l'argomento chiaramente è di una delicatezza incredibile, perché è chiaro che qui i pensieri possono essere condivisi sia da parte di quelli che sono a favore della pena di morte sia da parte di quelli che non sono a favore. Io da un lato penso che chiaramente continuare ad infierire su una donna che ha scontato tra virgolette la sua pena all'interno di quel carcere e che comunque ha trascorso gli ultimi mesi di vita da condannata a morte, che è una cosa, una roba mentalmente devastante da un punto di vista psicologico, no? È chiaro, no?

fine dei conti, vabbè, uno può pensare anche che comunque quelli che la vogliono morta, compresa la legge americana, uno può pensare che non sono certamente meglio di lei che ha commesso un atroce omicidio, però da quest'altro punto di vista vi dico che io personalmente non so come avrei reagito se magari

nelle condizioni di chi ha subito un torto così atroce, no? Quindi in questo caso l'uccisione di un tuo familiare. È così, magari per esempio io avrei fatto giustizia con le mie stesse mani. Ecco,

8 i secondi, rigorosamente in diretta anche oggi domenica 11 di ottobre. Allora, ha utilizzato, leggo testualmente, immagini di donne nude per promuovere le proprie vongole.

della serie. Fammi vedere quella bella vongola. No. Protagonista della vicenda è la selvaggia Anna Mobene qui, azienda di Sant'Arcangelo di Romagna, esclusa dalla fiera dal Ministero dell'Agricoltura in accordo con gli organizzatori. La decisione ha ricevuto il pieno sostegno della Regione Emilia-Romagna, che ha definito la campagna pubblicitaria sessista e lesiva della dignità delle donne. L'azienda si è difesa con una dichiarazione esprimendo rammarico per le polemiche, precisando che la campagna, ideata da un team di marketing composto peraltro interamente da donne, non era stata realizzata per la fiera né per provocare gli organizzatori. Il progetto aveva un intento ironico e provocatorio, senza la volontà di oggettificare il corpo femminile. Certo che l'ironia, amici miei, è difficile da capire, Cioè, viviamo in un popolo immersi praticamente in un popolo completamente rincoglionito. Leggo il virgolettato: non condividiamo l'idea che rappresentare il corpo femminile significhi necessariamente oggettivamente.

0: stiamo parlando, via.
1: Oh. Se c'era zio Silvio. Mi consenta.

in questa domenica 11 ottobre 2026. Attenzione, perché tra non molto parleremo di una marescialla indagata perché avrebbe attribuito i figli al marito sbagliato.

Due atti di nascita risalenti al 2023 e al 2025, il sospetto che la paternità dichiarata non corrisponda a quella biologica. È il punto centrale dell'indagine della Procura di Rimini, che vede coinvolta una marescialla dei carabinieri accusata di due presunti episodi di alterazione

atti di nascita. Una inchiesta che mira adesso a chiarire un aspetto decisivo: quanto la militare fosse effettivamente consapevole della possibile diversa paternità dei figli al momento delle dichiarazioni. Si tratta di un elemento centrale per ricostruire la vicenda e valutare le contestazioni formulate dalla procura. Per raccogliere elementi utili, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino, guidati dal tenente colonnello Andrea Romanelli, hanno eseguito una serie di perquisizioni negli alloggi di servizio e nelle caserme in cui prestano attualmente servizio

attraverso presunte dichiarazioni non veritiere rese a un pubblico ufficiale. Quindi, amici miei, se mente sulla paternità dei suoi figli, io posso solamente immaginare quanto sarà affidabile.

che ottenne un notevole successo nelle classifiche dei club europei e internazionali. Siamo a cavallo tra il 1993 e il 1994. Ricordo sostanzialmente che questo

tanti ritmati, tutto sotto l'egida della Media Records, del grande Gianfranco Bortolotti. 15:54 minuti, una manciata di secondi, Nello Surace con voi da questa parte dei microfoni. E a proposito, no? Visto anche l'intro di questo motivo che richiamava sicuramente atmosfere sostanzialmente sacre, allora io volevo condividere con voi un momento molto particolare, perché come sapete oggi Papa Leone XIV ha comunicato che si deve operare al polmone, lo ha detto appunto lo stesso pontefice nel corso del suo Angelus in piazza San Pietro, e recentemente durante alcuni controlli i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, stato individuato per fortuna in una fase iniziale, ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, il Papa ha deciso di operarsi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni, così ha detto lo stesso Papa rivolgendosi ai fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro per l'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano. Un nodulo circoscritto al polmone, una piccola area di tessuto sostanzialmente anomala, di solito tondeggiante, che si vede all'interno del polmone durante un esame radiologico come una TAC o una radiografia. E nello specifico la parola circoscritto significa che il nodulo ha dei contorni relativamente ben definiti, cioè è distinguibile dal tessuto polmonare circostante. Insomma, questa la notizia che ci ha fatto un po' trasalire tutti quanti, però ecco, senza creare polemiche, senza vene polemiche, no? Anche noi

porterà in ospedale. Oh, sarebbe bello se fosse così per tutti. Però, ripeto, nessuna polemica, anche perché sto Papa mi piace anche. Quindi auguri di potersi curare e guarire in totale serenità. Chiudiamo questa parte

0: non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
2: Tutto per me. Wow.
0: Scrivimelo! Ricatto! Potere e sopraffazione! Sopraffazione!

Yeah. Era il 1993 con questa traccia degli 17. Atmosfere sensuali, anche la capacità della boy band di distanziarsi dal pop più convenzionale dei rivali Take That, il periodo insomma della rivalità tra tantissime boy band che fiorivano come funghi in quel periodo, no? Tra la prima e la seconda metà degli anni 90. Poi questo motivo deep degli 17, molto sinuoso, con il rap di Tony Mortimer, che era quasi quasi una sorta di

hip hop e R&B, e quindi tutto conferiva alla band una identità unica e precisa, ripeto, rispetto non solo ai colleghi pop del tempo ma anche alle boy band, ecco, con cui simpaticamente gli Seventeen rivaleggiavano in quel periodo. 9 minuti, una manciata di secondi, al di là delle ore 16, la nostra terza ora insieme, ben ritrovati, buon pomeriggio, domenica 11 ottobre 2026, nell'Osurace, da questa parte dei microfoni, in onda in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto su RVD 87.7

Skylab91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Tra non molto parleremo di un tizio che aveva 140.000 euro da parte. Un amico gli ha consigliato di investirli in un resort a Capo Verde e come è andata a finire? Ve lo racconto tra poco. Intanto Orietta Berti e Nina Zilli.

sono un po' particolari, nel senso che da un lato anche noi lodiamo la voglia ancora di Orietta Berti di rimettersi in gioco proprio per festeggiare 60 anni di onorata carriera, e chiaramente i commenti possono essere favorevoli, anche un po' sardonici, no? Per quanto riguarda la stessa Orietta Berti, che ha duettato con Nina Zilli e Danti per questa canzone Maledetto Settembre, anche se, allora, la melodia è carina, però fare uscire un brano

ecco. Poi vabbè, un testo molto molto semplice, talune volte dai tratti banali, che accumula cliché estivi senza rielaborarli, e con una base musicale, vabbè, del tutto anonima, già sentita, risentita, trita, ritrita.

Comunque, amici miei, così è, se vi pare, queste sono le nuove uscite e ce le teniamo strette strette, no? Allora, attenzione, perché vi racconto la storia di tale Ken Robinson, anni 69, che lavora come autista per una concessionaria. Non immaginava che praticamente i suoi anni in pensione sarebbero stati così. 16 anni fa aveva circa 119.000 sterline, pari a 140.000 euro circa, quindi aveva questi bei soldini da parte, tutti i suoi risparmi previdenziali, poi la decisione di investirli in una camera di un resort a 5 stelle a Capoverde. Oggi rischia di non rivedere più quei soldi. Leggo testualmente: è stato un incubo, ad un certo punto non riuscivo neanche a dormire, ma adesso questo piccolo lavoro. Il responsabile dice mi ha dato qualche turno in più così riesco ad andare avanti. Per la mia età sono ancora abbastanza in forma e in salute, spero di riuscire ad andare avanti e che vada tutto bene. Gran parte della mia pensione serve semplicemente a coprire le spese della vita quotidiana. Ecco, io però ho ravvisato, insomma, qualche anomalia, perché poi la notizia non approfondisce, no? Il punto centrale, il nodo focale del tema in sé per sé, cioè questo 69enne britannico che aveva investito quasi tutti i suoi risparmi previdenziali in una camera di un resort a 5 stelle con rendimenti promessi intorno al 7%, oggi fatica a recuperare il capitale e ha ripreso a lavorare per sostenere le spese quotidiane. Ma insomma, tra le tante domande che questa storia può far scaturire, c'è quella più ragionevole, no? Quella più istintiva, cioè hai tutti quei bei soldini da parte e al primo amico pirla che ti dà un consiglio tu consegni tutti i tuoi soldi messi via in una vita? Ragazzi miei, ma allora davvero dobbiamo dare ragione a Vanna Marchi? Perché è chiaro che se c'è una truffa perpetrata anche reiteratamente, perché dall'altra parte ci sono dei coglioni che abboccano, punto e basta. Per un rendimento del 7% magari prima ti informi, quindi che ne so, ti fai che ne so, un rendimento quasi, che ne so, obbligazionario, misto, azionario, e li liquidi senza rischiare di perderli. Io la butto lì, no? Anche perché qualcosa io ho studiato, ho fatto tanti lavori, e la prima regola per un investitore è quella di diversificare il portafoglio degli investimenti. E quindi magari l'uomo ha peccato di inesperienza e si è fatto praticamente infinocchiare dal consulente amico avvoltoio. L'ultimo singolo, novità assoluta.

traguardo storico diventando la prima headliner latina nella storia del Coachella. La sua nuovissima Bye Wow, brano che è un autentico fenomeno globale, perché pensate che da quasi 40 giorni è la canzone più ascoltata al mondo, conquistando ufficialmente il record di permanenza al numero 1 della classifica globale di Spotify nel 2026. Rientra poi nel novero anche dei singoli più cercati al mondo, e questa canzone Bye

Detto questo, amici, 16:22 i minuti, tra non molto parleremo di tale Erika Eiffel, sì, una che si è sposata con la Torre

anno di grazia era il 1988 su etichetta Top Line Productions, in formato vinile 12 pollici, produzione tutta italiana. E è il Merendero Mix, no? Questa Miguel Somi, che era praticamente una cover house di un jingle molto famoso della cultura pop italiana. Miguel Somi negli anni 60, no? Per l'iconico programma pubblicitario televisivo Il Carosello, e fungeva da jingle per quel famoso spot di cioccolato e biscotti Talmone con protagonista quel personaggio simpatico messinato messicano come El Merendero. Allora, piacevole riascolto, 16:27 Quintalino Band nell'appuntamento di oggi. E Erika Eiffel, questa donna diventata famosa dopo aver celebrato nel 2007 una cerimonia simbolica di impegno con la Torre Eiffel, si definisce objectum oriented, espressione usata per descrivere persone che sviluppano forti legami emotivi con oggetti inanimati. E negli anni successivi alcune immagini la mostravano anche mentre parlava di una staccionata rossa, e chiaramente immagini che sono diventate virali, dando origine alla storia secondo cui avrebbe lasciato la Torre Eiffel per una ringhiera. È per questo che io vi ho parlato di questo fenomeno, no? Quindi ha lasciato la Torre Eiffel, ma come ti sei permessa per andare con una ringhiera? Ecco, un po' come quando un uomo lascia la moglie, che è una bella donna, per un cesso sostanzialmente. Ecco. Oh, io penso che dovremmo riaprire i manicomi e buttare via le chiavi, perché poi, a differenza di tanti anni fa, oggi i social evidenziano lo status di alcune persone, e quindi evidentemente il matrimonio tra Erika e la Torre Eiffel non era un matrimonio tanto saldo. Magari se avesse chiesto il divorzio per un cervello, forse sarebbe stato anche meglio, no? Ma il problema che preoccupa è il seguente: chi cavolo ha ufficializzato il matrimonio con la Torre Eiffel? E chi ha investito costui con quel potere?

0: Disco Machine in collaborazione con la cantante britannica Mick. Un bel pezzo che unisce una ricca produzione dance elettronica a un deciso groove disco rock di matrice, di forte matrice anni 80, e chiaramente una traccia che secondo me si distingue anche per una forte vena nostalgica che bilancia sostanzialmente l'orecchiabilità di questo motivo che potrebbe essere un tormentone radiofonico dei prossimi mesi. Una cura produttiva molto importante, molto raffinata. Poi la voce di Mick aggiunge un tocco pop che si fonde appunto con il tipico sound house e disco di questo grande DJ producer tedesco, Purple Disco Machine. Altra novità che vi abbiamo regalato in questa domenica 11 ottobre 2026, e attenzione cari, perché tra non molto parleremo del Toto Morti di Elisa Isoardi. È successo un casino, è intervenuto anche Lino Banfi che ha commentato la gaffe della conduttrice, ne parleremo tra poco. Intanto Marco Mengoni, la nuovissima Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò.

mezzo al nulla della musica italiana attuale. Comunque Marco Mengoni lo salviamo, e come, grandissimo Marco Mengoni, che è tornato in radio da qualche giorno con Giornate Perse, primo estratto del nuovo progetto discografico del cantautore. Un motivo questo che racconta di attese, silenzi e pensieri che si affollano, momenti in cui, diciamo così, il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno a te continua a scorrere. Quindi è un motivo che dà voce a quei momenti di silenzio in cui i pensieri, i ricordi e gli interrogativi si rincorrono. Quindi c'è tanta voglia di una svolta dopo un periodo complicato. Ecco, questo un po' in sintesi l'humus di questo nuovo singolo di Marco Mengoni, che riflette anche sulla necessità di usare la propria voce con sincerità come strumento di espressione, di riflessione. Davvero molto molto bello, Giornate Perse. Tra le altre cose, c'è stata anche qualche piccola polemica nei giorni scorsi per l'annuncio di un nuovo ciclo di concerti per Marco Mengoni, però senza le sue hit. Qualche altra volta poi approfondiremo la faccenda. 16 e 37 i minuti. Allora, mi metto comodo e vi parlo di questa gaffe social di Elisa Isoardi, che è diventata virale in poche ore, scatenando chiaramente polemiche. La conduttrice su Instagram aveva mostrato le immagini di una riunione del gruppo di lavoro di Bar Centrale, il programma che guida il sabato pomeriggio su Rai 1, senza accorgersi

gioco di gruppo che tra ironia e cattivo gusto pronostica quale personaggio noto morirà per primo. Ragazzi miei, ma che schifo! In cima alla lista l'attore Lino Banfi, il quale ha risposto da signore, leggo testualmente, essere il primo è sempre un vanto. Come la vedetta a teatro, ha scherzato il grande attore commentando quanto accaduto all'agenzia ANSA. La Isoardi si è scusata, dice, mi ha chiamato quasi in lacrime, l'ho rassicurata spiegandole che non sono arrabbiato, dice Lino. Mica è una disgrazia, le ho detto, no? Insomma, vabbè, mi sto grattando da stamattina, dice Lino Banfi. Quella lista mi ha fatto ridere. Non ho mai lavorato tanto come in questo periodo, neanche quando avevo 50 anni. Vado di qua e di là, tra aerei, treni, gente in piedi nei teatri, piazze piene. Da luglio festeggio i miei 90 anni, grande Lino Banfi. E poi, da signore, qual è? Soccorre ancora una volta la Isoardi. Il post è un elenco per dire che ci sono persone di una certa età, chissà che scopo è finito su quella lavagna. E ogni tanto qualcuno esagera, ognuno si bagna il pane, come Nanni Loi che lo inzuppava nel cappuccino. Parole sempre queste del grande attore pugliese. Però non so

0: nell'elenco. Ma sapete chi ci ha messo la signora Isoardi? Il nome del signor, del cantautore Giovanni Allevi, che da 4 anni lotta contro un tumore che lo sfinisce. Elisa Isoardi, fai veramente schifo, qui lo dico, fuori lo confermo, è una vergogna.
1: Musica, novità, politica, società, curiosità. Dalle 14

brano che si piazzò davvero molto molto bene in classifica, consolidando all'epoca la popolarità della band dopo i singoli precedenti e raggiungendo anche buone posizioni nella UK Single Chart in quel periodo, mettendo in luce anche la versatilità della band, proponendo suoni molto più orientati verso l'R&B, il soul melodico e anche, perché no, un pizzico di pop raffinato. Emenite con Happy nell'appuntamento di oggi, domenica 11 ottobre 2026. E tra non molto, a proposito di anni 90, parleremo della villona di Will Smith. Poi vi spiegherò perché. Intanto

con questa canzone Memories, però in due versioni distinte, una in inglese, quella che abbiamo sentito, poi ce n'è un'altra in francese, quindi ha deciso di inaugurare il prossimo capitolo della sua carriera discografica in vista di un nuovo tour mondiale nel 2027, dopo che ha vinto anche diversi premi negli anni passati. Detto questo, le 16:49 i minuti, nell'appuntamento di oggi non ci resta che attendere. E allora, la villa di Will Smith in California, una tenuta straordinaria immersa nella natura, estesa su circa 150 acri equivalenti ad oltre 60 ettari. Realizzata in oltre 7 anni di lavoro, ha visto la partecipazione di centinaia di artigiani che hanno contribuito a trasformare un progetto ambizioso in una dimora unica nel suo genere. Progettata insieme alla moglie, la proprietà è stata concepita come un luogo in cui architettura e paesaggio si fondono armoniosamente. Ogni dettaglio, dalle finiture agli elementi decorativi, è stato realizzato con grande attenzione e cura artigianale, dando vita a un ambiente dal carattere autentico e personale.

per quanto grande è. Incredibile. Volevo arrivare proprio qui, no? E riflettevo, amici, su un concetto che tante volte, giusto per fare un po' di qualunquismo, tante volte anche noi diciamo che il denaro non dà la felicità, però se il denaro non dà la felicità, figuriamoci la miseria, no? Cioè, sempre meglio piangere dentro una magione, dentro una villona come questa villona a forma di resort che assomiglia a una cittadina, che piangere dentro la propria catapecchia, se ci fate caso. Lorenzo, Giovanotti e Samurai J insieme.

una nuova versione che porta questa canzone in una dimensione nuova e contemporanea, e al centro rimane la scrittura di Lorenzo Jovanotti con il suo modo inconfondibile di tenere insieme immagini, ritmo e movimento. E intanto, insomma, il brano cambia pelle, perché poi c'è anche la presenza della voce e dell'attitudine musicale di Samurai J, e il tutto entra in questa nuova produzione più ritmata, più fisica, no? Davvero niente male, nuovo singolo per Lorenzo Jovanotti e Samurai J, che poi è una nuova versione di una canzone uscita già qualche tempo fa. Mancano bene 6 minuti all'arrivo delle ore 17, attenzione cari, perché tra non molto parleremo di Revenge Porn, che ha interessato la figlia di Asia Argento e Morgan. Oh là là! Ci ho detto, continuiamo con la musica. L'anno di grazia, il 2005, per questa canzone davvero molto molto bella delle Destiny's Child con Girl qui su di noi.

Pochi minuti dall'arrivo delle ore 17 vi parlo di quest'altra cosa. Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Morgan e Asia Argento, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della polizia ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria di Napoli, dove si trovava anche l'uomo in stato confusionale. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla polizia di stato, che è riuscita a geolocalizzare il telefono insieme con la borsa nelle mani dell'uomo. La polizia l'ha prima accompagnato in ospedale per affidarlo alle cure dei sanitari, poi l'ha denunciato per revenge porn, nonché furto e accesso abusivo al sistema informatico. Il furto sarebbe avvenuto, secondo quanto finora accertato, in una struttura ricettiva della zona di Licola, nell'Interland a nord di Napoli. L'uomo poi si è allontanato per recarsi nella zona di Piazza Garibaldi, dove è stato trovato in stato confusionale. Durante lo spostamento a Napoli avrebbe pubblicato il video, secondo quanto si è appreso, forse dopo aver litigato con la 25enne. Quindi vabbè, revenge porn, per carità, da punire severamente, però

Eccola qua, grande canzone di Jocelyn Brown dal 1984, Hands Off, brano che metteva in mostra ancora una volta la voce potente, energica, ricca di soul della mitica Jocelyn Brown, marchio di fabbrica della cosiddetta Golden Age della dance R&B newyorkese all'epoca. E in effetti questa canzone non vissò il successo del singolo precedente, non raggiunse la stessa immensa risonanza di Somebody Else's Gang.

Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Studio Centrale, Skylab 91, da dove il sottoscritto vi sta parlando, anche per questa domenica 11 ottobre. Detto questo, amici, attenzione perché tra poco parleremo di un colpo da 5 milioni alla Marchesi Antinori. Sono state rubate 30.000 bottiglie. Grandi casini, eh?

arriva nel pieno di un autunno ricco di appuntamenti per i Sophie Tucker. Davvero niente, niente male. Detto questo, 17 e 17, e forse porta bene. Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona, in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto è stato riportato dal Financial Times e dal Corriere della Sera qualche giorno fa, e si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire, qualche giorno fa, un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via questo carico. Pensate, 120-300 euro a bottiglia, quindi un minimo da 120 fino a un massimo di 300 euro a bottiglia. Dopo aver disattivato l'impianto d'allarme e messo fuori uso le telecamere installate nella cantina, i ladri sarebbero entrati con 2 camion, caricando poi le bottiglie utilizzando i muletti dell'azienda. Il furto è stato scoperto solamente il giorno dopo, quando i dipendenti al loro arrivo hanno constatato la scomparsa del vino. Leggo il virgolettato: è una banda sicuramente molto preparata, così la D di Marchesi Antinori, Renzo Cotarella al Corriere della Sera, e forse la stessa va avanti che ha colpito altre cantine in Italia.

via in questi ultimi mesi. Dove finiranno adesso le bottiglie rubate? Un bottino che potrebbe essere destinato a collezionisti o a proprietari di locali, ma che potrebbe comunque destare sospetti, specie per diverse tipologie di vini di cui si producono solamente circa 60-70.000 bottiglie all'anno. Leggo ancora il virgolettato: stiamo informando i nostri clienti di tutto il mondo, dicono ancora dall'azienda. Vogliamo avvisarli di fare attenzione a offerte fuori dai canali ufficiali. Speriamo ancora di riuscire a ritrovare il vino. Due camion non possono semplicemente sparire. E insomma, è chiaro che comunque l'assicurazione, dai, secondo me pagherà. E quindi forse finirà a tarallucci e vino. No, anche perché poi dalla banda del buco alla banda del bacco è un attimo. Ma io mi chiedo per un amico, anzi, come si fa a rubare 30.000 bottiglie? Quanto tempo hanno impiegato? Quante persone? Quanti mezzi? Muletti? Pallet? Tutti indisturbati? Senza telecamere? Senza nessun allarme? Dai, c'è qualcosa, qual quadra che non cosa qui. Non c'era una telecamera, un sorvegliante, nessuno ha visto niente? Il classico furto all'italiana?

me, con te, insomma, un classicone del repertorio del maestro Amedeo Minghi. L'anno di grazia 1989 era tratto da un 33 che si intitolava Forse sì musicale, che era stato registrato al Teatro Eliseo a Roma, tranne il brano che rappresentava l'unico inedito del 33. Ed era una canzone bella, pregna di significato, perché si parlava di un forte sentimento, no, verso una donna che il protagonista identificava proprio come la sua stessa vita, quindi una metafora decisamente alta, l'apogeo in tema d'amore, no? E quindi rispecchia ciò che l'uomo realmente si sente di esprimere, quando la musica è poesia sostanzialmente, no? 17:26 i minuti, nell'appuntamento di oggi non ci resta che attendere, e attenzione, della serie Chi si rivede, tra un po' vi racconto che fine ha fatto Gianluca Rocchi, che ha cambiato ruolo dopo l'inchiesta sugli arbitri. Mamma mia, vabbè. Ma come dite, già da stasera ce lo dobbiamo assorbire?

In un momento storico in cui parte della scena è incline verso suoni elettronici, questa traccia sceglie una direzione differente, cioè non si cerca di andare a tutti i costi controcorrente, ma si cerca di recuperare il piacere della melodia, del groove, della musica suonata. Quindi l'obiettivo da parte di Valterino e Danny Losito non è creare il tormentone, ma un bel brano, magari una canzone che possa essere tranquillamente riascoltata anche tra 10 anni con lo stesso piacere di oggi. Quindi l'incontro di due anime storiche della disco italiana hanno unito le forze per firmare questa Take Me Higher con Valterino e la voce di Danny Losito, voce dell'iconico successo mondiale dei Double D, Found Love e di tanti altri loro grandi successi tra il 1990 e il 1996. 17 quasi e 31 i minuti della serie Chi se rivede, e Gianluca Rocchi, che come sapete ha chiuso ogni vicenda che lo riguardava con le archiviazioni, giustamente, e quando si tratta di Rocchi come fai a non parlare di archiviazioni? L'ex direttore di gara, ex designatore arbitrale, debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A 2026-2027. Signori, mi sto toccando perché questo porta sfiga. L'ex arbitro è responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B, al centro di un polverone poi conclusosi ovviamente con l'archiviazione, sarà i protagonisti fissi di Fuori Classe, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta. Vedi che accoppiata, Quindi lo vedremo questa sera, e continuo a toccarmi, questa sera domenica 11 ottobre per Cagliari Juventus, il posticipo delle 20:45 in esclusiva su DAZN. L'ex arbitro, che vanta, leggo testualmente, 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, sarà in studio nel post partita insieme ad Andrea Stramaccioni e Andrea Marinozzi. Leggo testualmente: desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali. Parole di Gianluca Rocchi, che come sapete era stato al centro dell'inchiesta sugli arbitri e delle cosiddette bussate che nei mesi scorsi avevano scosso il calcio italiano, salvo poi venire ridimensionato nelle settimane successive. Il caso delle bussate era emerso a maggio 2025 con la denuncia da parte dell'assistente arbitrale Domenico Rocca di un intervento di Rocchi presente in sala VAR come supervisore, una figura ufficialmente non prevista nelle designazioni, per fare cambiare una decisione durante il match di Serie A Udinese-Parma. Ma si parla di archiviazioni, tutto a posto, Da quell'episodio l'indagine si è estesa ad altri casi analoghi avvenuti tra il 2024 e il 2025 e ai rapporti con varie società di Serie A, tra cui, indovinate? Bravi, l'Inter. Successivamente il tutto si è

infatti disposto l'archiviazione del fascicolo relativo all'ex designatore arbitrale. Comunque già queste cose ve le abbiamo raccontate noi nei mesi passati all'interno del punto sportivo del weekend, che ritroveremo tra poco meno di un'ora alle ore 18.30 con il nostro Giovanni Pirrotta in collegamento dalla redazione del Medua News. Cosa volete che vi dica? Cioè, in un mondo italiano dove Malagò sostituisce Malagò nel mentre che ritorna Malagò, cioè questa è roba da dilettanti, via! Ma è chiaro, alla fine dei conti la feccia umana fa carriera. E ci tocca sorbirci anche Rocchi come opinionista. Piano piano vuoi vedere che Marotta piazza i suoi uomini ovunque? Proprio per indirizzare il sentimento popolare? Sì. Ah beh, pazienza, va così. Comunque bisogna dare atto all'Inter che negli ultimi anni ha fatto un lavorone, Sono praticamente inattaccabili da tutti i punti di vista. Poi, vabbè, hanno una squadra molto molto forte, quest'anno vinceranno loro lo scudetto, qui lo dico, fuori lo confermo, Inter campione d'Italia 2026-2027.

arricchito dalla solo di sassofono di Ronnie Ross alle tastiere di Mark Fisher. Un bel momento di eleganza e virtuosismo strumentale all'interno di un lavoro orientato al pop da pista e alle influenze soul. Sto parlando di questo capolavoro del 1986 dei Matt Bianco, Upfront. Ed era un 33, diciamo così, di transizione, uscito dopo l'addio della cantante Beja e del tastierista Danny White, che poi iniziarono anche dei percorsi da solisti decisamente interessanti, molto fortunati. E quindi, insomma, un passaggio, diciamo così, da un jazz latino più ricercato e organico verso suoni più patinati, dance, un po' sofisticati della seconda metà degli anni 80. 1986, Upfront con Matt Bianco, un quarto alle ore 18. Attenzione amici, perché parleremo tra poco.

con un video straordinario, bellissimo, di oltre 6 minuti, realizzato ad Atlanta, la città natale di Lil Nas X. La sua nuovissima canzone World's Greatest, che già abbiamo ascoltato la scorsa settimana in anteprima, un bel motivo caratterizzato da sonorità rock, un ritorno profondamente personale arrivato dopo i problemi che ha avuto l'anno scorso a causa anche della scomparsa della madre dell'artista, quindi un lavoro musicalmente più sicuro, ispirato l'artista Lil Nas X. 17:49 i minuti nel nostro appuntamento di oggi. L'escort con la quale aveva preso appuntamento non corrispondeva alle foto. L'uomo quindi decide di andarsene, ma viene minacciato e poi rapinato. Una storia raccontata dal Corriere Adriatico arriva da Pesaro. La vittima è un 50enne che dopo il rifiuto sarebbe stato minacciato da un giovane di 23 anni e costretto comunque a pagare 30 euro. Per questa vicenda sono accusati di rapina in concorso una donna sudamericana di 29 anni e il giovane 23enne originario dell'Ecuador. Una vicenda che sarebbe cominciata quando il 50enne aveva cercato un escort attraverso internet tra social e chat. La scelta era ricaduta su una giovane di 29 anni, sudamericana, residente a Pesaro, nella zona mare. Dopo averla contattata e aver concordato prezzo e modalità dell'incontro, l'uomo si era presentato nella sua abitazione in pieno giorno all'ora di pranzo. Una volta arrivato però il cliente si sarebbe accorto che l'aspetto della donna non corrispondeva a quello mostrato nelle foto pubblicate online. Deluso quindi, aveva deciso di rinunciare al rapporto e di andarsene senza usufruire della prestazione. La donna, spiega il Corriere Adriatico, avrebbe comunque preteso un pagamento per il disturbo e la chiamata. E perché chiaramente lei ha sacrificato quei minuti e in quei minuti lei poteva incontrarsi con altri 2-3 minimo. Il cinquantenne quindi, ritenendosi ingannato dalle immagini, si sarebbe però rifiutato di consegnarle denaro. La discussione avrebbe preso una piega diversa quando nell'abitazione è comparso un secondo uomo, l'ecuadoriano di 23 anni. Il giovane si sarebbe presentato armato di un attrezzo da cucina e avrebbe intimato al tipo di pagare comunque la donna. Quindi il senso della richiesta era chiaro: glielo davi, anzi no, no dai, glielo devi per il disturbo, poi glielo davi un'altra cosa, vabbè, e evitavamo tutto sto casino, no? Di fronte alla minaccia, il cinquantenne avrebbe consegnato 30 euro nel tentativo di evitare conseguenze peggiori. Una volta uscito dall'appartamento, l'uomo ha contattato i carabinieri e ha denunciato quanto accaduto. I militari sono intervenuti nell'abitazione, ma la donna si era già allontanata, mentre il 23enne è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso. Durante i controlli, i carabinieri avrebbero trovato in quell'appartamento decine, vabbè, chiaramente di preservativi, diverse migliaia di euro in contanti, una parte dei quali sarebbe stata ritenuta riconducibile all'attività di escort della signorina. E secondo quanto ricostruito, entrambi gli indagati erano arrivati a Pesaro dalla zona di Varese. Vabbè. Certo che poi sta storia qui, vissuta al contrario, sarebbe stata, benzina per le femministe. No, che poi sostanzialmente lo sappiamo e lo sapete anche voi che l'immagine sulla confezione ha il solo scopo di presentare il prodotto e poi non dico che

0: Collide nell'appuntamento di oggi, breve stop per noi, più tardi vi ricordo alle ore 18:30 il punto sportivo del weekend.
1: Sono le 18.
2: Arriva quello che deve arrivare.

0: con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace e adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi!

L'unica miscela sonora di questo motivo che univa riff di pianoforte in stanza house con una linea di basso synth curata proprio da Chris Lowe dei Pet Shop Boys. Le percussioni incalzanti e il lavoro chitarristico di Johnny Marr. Getting away with it. 8 minuti, una manciata di secondi.

delle spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani feriti nell'incendio di Capodanno in quel di Crans-Montana. Intanto la novità molto interessante di Levante.

L'immagine della ruggine simboleggia qualcosa che corrode lentamente il sentimento e ciò che resta del rapporto quando l'incanto dell'amore sostanzialmente se ne va. Nuovo lavoro per Levante che esplora i fallimenti sentimentali non più come semplici finali ma come passaggi ineluttabili per comprendere se stessi e le proprie ferite interiori. Davvero molto molto bello questo motivo ruggine per Levante. 18 e 12 i minuti. Allora cari, ammonterebbero a 1,5 milioni di franchi, ovvero oltre 1,6 milioni di euro, le spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani, ricordate, no? Feriti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. La stima, diffusa dalla radio TV svizzera RTS, riporta alla luce un contenzioso italo-svizzero non ancora risolto. Una decisione in merito è attesa dal governo federale svizzero che tuttavia ora è impegnato in una complessa sostituzione del presidente uscente, dimessosi a sorpresa la scorsa settimana. Era stato proprio lui ad assumersi l'impegno con la premier Meloni di gestire la questione sul piano bilaterale in un incontro dello scorso 4 maggio a margine di un vertice della comunità politica europea in Armenia. Il caso dei costi dell'assistenza sanitaria svizzera per i ragazzi italiani era scoppiato ad aprile, quando alcune famiglie avevano ricevuto salatissime fatture sanitarie dall'ospedale di Sion, anche di oltre 70.000 euro per poche ore di ricovero. Cioè la faccenda, non so se capite, è seria, miei cari, perché secondo le autorità svizzere, se non ho capito male, gli accordi internazionali sul coordinamento sanitario, che cosa accade? Prevedono che le spese per le cure ricevute all'estero siano regolate attraverso le istituzioni sanitarie

Columbia Records, un bel brano con influenze disco e funky che funge peraltro anche da singolo di punta per il suo atteso lavoro completo Fantasize. Brano questo scritto a Los Angeles insieme a un team di produttori di successo, andando peraltro anche a esplorare temi di intensi desideri. 18 e 17, buona serata cari, ben ritrovati, rigorosamente live anche oggi fino alle ore 20 in Piemonte sui canali FM di Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD.

di emissione anche per oggi. Tra non molto parleremo di Wanda Nara e del divorzio da Mauro Icardi. Nel frattempo un capolavoro, il grande Pino Daniele con Voglio di più.

grandissimo Pino Daniele, pochi come lui, perché poi lui attraverso i testi evocava immagini forti e dolorose come la terra che bruciava, la morte dei bambini nati sotto quell'accento sbagliato. Non era solamente una ribellione dolorosa, rabbiosa, ma il bisogno viscerale di dignità, di verità, di quello che poteva essere un significato autentico di quella che era la tua esistenza. Quindi qualcosa che Pino Daniele voleva condividere anche con chi ascoltava. Voglio di più, tratto dal mitico 33 giri Nero a metà. Siamo nel 1980, un capolavoro del compianto Pino Daniele. 22 minuti al di là delle ore 18. Amici, niente assegno da 100.000 euro al mese per Wanda Nara per il divorzio da Mauro Icardi. E perché? Perché il suo patrimonio è sufficiente a mantenere un adeguato tenore di vita. Lo hanno deciso i giudici della nona sezione civile del Tribunale di Milano, pronunciando lo scioglimento del matrimonio con Mauro Icardi, respingendo la richiesta avanzata dalla donna, che aveva chiesto un assegno di divorzio di 100.000 euro al mese. L'ex moglie del calciatore argentino aveva inoltre domandato, nella fase della separazione, un assegno di mantenimento di 250.000 euro mensili. Alla base della decisione dei giudici non c'è solamente la situazione economica di Wanda Nara, ma un principio che va oltre il caso specifico. Per ottenere un assegno divorzile con funzione compensativa non basta la differenza di reddito tra gli ex coniugi, occorre dimostrare che l'eventuale squilibrio sia conseguenza delle scelte compiute durante il matrimonio e in particolare del sacrificio delle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia. Una prova che, secondo il collegio giudicante, in questo caso non è stata fornita. Wanda Nara aveva sostenuto di avere sacrificato dopo il matrimonio una carriera artistica già avviata per le esigenze familiari e delle due figlie. La sentenza afferma però espressamente che l'assunto non è stato provato e osserva al contrario che la notorietà di Wanda Nara sarebbe derivata proprio dal matrimonio con Icardi, giustamente, all'epoca giocatore e capitano dell'Inter e quindi molto famoso in Italia. Giustamente, chi aveva mai sentito parlare di Wanda Nara? Nessuno. I giudici hanno ripercorso anche l'attività professionale svolta da Wanda Nara durante il matrimonio, dalla presenza a Tiki Taka nel 2018 al Grande Fratello VIP fino ai successivi impegni televisivi in Argentina, nonché alla conduzione di Masterchef Argentina, alla musica e a Ballando con le Stelle. A ciò si aggiunge l'attività che lei stessa ha dichiarato di avere svolto nella gestione della carriera sportiva e dei diritti d'immagine del marito. La conclusione, quindi, amici, è netta. Nessun sacrificio professionale è stato posto in essere da Wanda Nara che debba essere qui compensato. Quindi, amici, una storia squallida, secondo me, che vede l'avidità di questa signora prevalere sul buon senso, sull'amore dei figli e sulla dignità in sé per sé di una persona. E quindi sarebbe anche ora farla finita con questi ricatti vergognosi, punto e basta. Perché poi, quando una donna come lei, attenzione, il mio sfogo non è rivolto a tutte le donne, quando una donna come lei è più che agiata, colpire le finanze dell'uomo è chiaramente un modo vergognoso e vile di vendicarsi, non potendo fare altro, punto e basta. Per cui situazione veramente squallida.

ufficiale, una classica traccia di transizione in attesa del prossimo lavoro completo di questa cantante country, Dasha. Un pezzo pop country venato di nostalgia che usa un vecchio pick-up Chevrolet azzurro del 1982 come metafora di un amore estivo passato e complicato da dimenticare. Altra traccia tra le più interessanti del momento. Allora amici, in questi giorni si è parlato anche di quella coppia, la mamma 59 anni, il papà 70, perché questa coppia è diventata, insomma, sono diventati genitori. È nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano la piccola Francesca, un parto, così come tutta la gravidanza, che è stato seguito dall'equipe del professore Mario Polichetti, esperto ginecologo in procreazione assistita. La piccola è in ottima salute, alla nascita pesava 2,4 kg, oggi ha raggiunto i 4,5 kg. Siamo di fronte, dice, a un caso eccezionale, perché ottenere un concepimento a un'età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi, dice il professor Polichetti, è motivo di grande soddisfazione avere accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente. Ora, tutto quello che volete, no? Sarà tutto merito della scienza, di certi percorsi, ma per me è umanamente inconcepibile. Questi due hanno messo al mondo una creatura che magari, spero di no, ma potrebbe potenzialmente rimanere orfana di genitori molto presto. Io le auguro tutto il meglio, ma qui si parla di tizi incoscienti, perché magari tra 10 anni, quando la bimba avrà bisogno di attenzioni, si ritroverà due anziani con tutti gli acciacchi del caso. Se per voi è giusto, per me non lo è. Punto e basta. Quindi soddisfare certe voglie, le voglie di maternità a questa età, è solamente puro, bieco egoismo. Punto e basta. Ciò detto, arriva la musica italiana di Cesare Cremonini, subito dopo collegamento con Giovanni Pirrotta

0: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
1: Vabbè, io non è che faccio l'anteprima, la faccio perché poi so che dopo le ore 18:30 c'è modo di approfondire la storia. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera, io ho ascoltato la tua anteprima sport come sempre e condivido il fatto che noi adesso qui approfondiremo, ed è vero, perché e tu hai lanciato come sempre, insomma, fai bene un sasso nello stagno e adesso da lì si muoveranno tutte le onde, perché oggettivamente sembra più cioè non si parla più di sport ma di cronaca nera.
1: Comunque ne parleremo, Giovanni, parleremo sia dell'andamento di Sassuolo Milan, parleremo del pareggio a reti bianche oggi tra Como e Roma, parleremo della vittoria di Napoli e Inter, e questo ci tengo particolarmente. Via, dai, così almeno affrontiamo molteplici argomenti, no?
2: Sì, io mi faccio guidare da te, anche perché insomma già un po' di anteprima l'hai data tu su quello che è il sistema calcio, e devo dire ne abbiamo parlato già un sacco di volte,
1: porca miseria,
2: precedentemente, così come abbiamo più di un sacco di volte, l'ho detto anche nell'anteprima, affrontato il fatto che noi discutiamo dal secondo posto in poi, perché il primo posto è già assegnato. No, ma tu,
1: è vero,
2: cioè,
1: è vero.
2: Tu pensi che non è una battuta, insomma,
1: no,
2: suona bene come battuta, però chiaramente noi stiamo discutendo di ciò che accadrà al secondo posto in poi, perché sicuramente il primo posto andrà, per svariati motivi, ad una squadra, quella che in questo momento è in testa, tra l'altro in coabitazione con la Lazio, che è la vera sorpresa, diciamo così, in questo momento. Però ovviamente sappiamo che si tratta di un fuoco di paglia, perché la Lazio non ha i mezzi, gli strumenti per andare avanti né sul campo, forse fuori dal campo un po' di più, considerato il doppio ruolo del proprio presidente, però a livello di organico assolutamente non possiamo considerarla competitiva per il primo posto. Insomma, non credo che si verificherà un Verona bis. Ricordiamo il Verona degli anni 80, vinse quello strano campionato, peraltro in quell'anno là, sì, tra l'altro l'anno dei sorteggi integrali, vabbè, insomma. Però al di là di quello era un anno che veniva in un periodo particolare tra mondiale e quant'altro, e si inserì questo Verona dei miracoli, ma insomma, come può essere stato da Sampdoria dei miracoli, ma stiamo parlando di un altro calcio, quindi in quello attuale il miracolo assolutamente io non lo prevedo. Prego, dimmi tu.
1: No, io ti faccio subito questa domanda e ti lancio un bell'assist, perché secondo te Rocchi commentatore parlerà degli arbitri, del VAR?
2: Scusatemi, se no che l'hanno chiamato a fare?
1: Non lo so io.
2: Il gesto tecnico atletico. Allora, questa è una mossa della disperazione da parte di Dazon.
1: vero.
2: Dazon è la seconda mossa della disperazione che fa questa settimana. La prima è stata l'abbassare le tariffe, fare una specie di svendita, diciamo così, degli abbonamenti, che nessuno vuole acquistare, perché quando un campionato è già sostanzialmente deciso, e poi soprattutto c'è una qualità del gioco che è scadente, degli arbitraggi che sono assolutamente così rivedibili, diciamo questo termine, e poi evidentemente, mi dispiace doverlo dire, non c'è la Juventus protagonista, calano gli abbonamenti. Considera che si è sempre detto che quando la Juve vinceva gli scudetti, 9 scudetti consecutivi, il calcio italiano fosse in crisi, non era un campionato interessante e così via. Ma allora gli abbonamenti si vendevano, però.
1: Certo.
2: Allora gli abbonamenti si vendevano. Adesso che la Juve è ridotta così in un cumulo di macerie, e ovviamente succede tutto quello, il campionato è poco prevedibile e così via, nonostante l'anno scorso ce l'abbiano venduto come così abbastanza combattuto, ma insomma noi anche l'anno scorso a settembre avevamo detto che avremmo vinto l'Inter, quindi insomma non lo so, come lo so io, lo sanno lo Surage, lo sanno anche gli abbonati di Dazon, quindi non credo che ci sia molto interesse. E quindi hanno abbassato il prezzo e poi si sono inventati, secondo loro, questa mossa Rocchi, che servirà, secondo appunto a creare un po' di dibattito sui social, sui giornali, perché ovviamente stiamo parlando di un personaggio che è stato costretto alla dimissione a causa di un mezzo scandalo, dico mezzo perché poi è stato ben occultato, poi mi verrebbe da dire ben insabbiato. E poi mi verrebbe da dire un'altra cosa, probabilmente siccome Rocchi ha acquisito dei meriti sul campo, tra virgolette, sappiamo il potere di determinati personaggi all'interno del calcio, evidentemente è anche un potere stile ufficio di collocamento, perché sono riusciti anche a inserire anche questo Rocchi e dargli un proseguo nella sua brillante carriera. Quindi questo andava detto, giustamente tu l'hai detto, sembra più un po' un gossip, ecco, con una
1: sì, carosa, sì, appunto, esatto.
2: Che poi alla fine non c'entra nulla con quello che sta avvenendo nei campi di calcio, o almeno c'entra, ma come vicenda all'atera, vicenda di colore che comunque effettivamente va un po' a inquadrare la situazione del calcio italiano, che effettivamente è che abbastanza ridicolo. Io mi fermo al calcio,
1: poi tutto è strettamente,
2: ripeto, il calcio è inserito in un grande contesto più ampio,
1: certo, tutto è strettamente correlato anche al fatto che
2: non voglio che ci chiamino gli editori per dire che parliamo di politica,
1: no, assolutamente,
2: però, insomma, chiaramente no, perché poi voglio dire, alla fine noi stiamo facendo i complimenti all'Inter, che già stiamo dicendo che vincerà il campionato, quindi ci complimentiamo per il sistema Inter.
1: Di politica
2: perché
1: parliamo,
2: dopo, dico, ma quello che ti voglio dire è questo, cioè io non sono un utopista, neanche una verginella, per cui se c'è un potere forte da parte di un dirigente che riesce a tenere sotto scacco la Serie A, io dico che la squadra che ha quel dirigente non può che bearsene, e noi osservatori dobbiamo parlare, perché se diciamo che questo dirigente è un dirigente come gli altri, allora sbagliamo. Invece l'interista è contento, ed è giusto che lo sia, che ha una grande dirigenza, un grande presidente, che in questo momento tiene tutti, comanda quasi tutti a bacchetta. Benissimo, ci fa piacere per l'Inter, ma dobbiamo segnalarlo, perché se noi diciamo qualcosa di diverso, cioè che Marotta è un incompetente, che non conta nulla, allora noi dobbiamo chiudere il punto sportivo e occuparci di fare la maglia, non lo so, fare qualcosa, va bene?
1: Certo.
2: Quindi noi, siccome siamo qui a commentare, osserviamo con tranquillità, con serenità, che in questo momento c'è un padre padrone della Serie A in campo, una squadra padre padrona della Serie A in campo, è un dato di fatto, prendiamo atto, punto e a capo, raccontiamo le vicende Malagò sì, Malagò no, e poi vi raccontiamo tutto quello che è successo all'atere di questa vicenda di potere, perché ovviamente c'è anche lì lo zampino di questo ottimo, grande, insuperabile dirigente, ok? Ottimo, grande, insuperabile dirigente, e c'è una squadra vincente in questo momento in Italia che è l'Inter, così non si arrabbiano nemmeno gli interisti. Noi segniamo, prendiamo atto e raccontiamo, però almeno lasciatecelo raccontare.
1: Assolutamente.
2: Perché se non ce lo lasciate nemmeno raccontare e ci dite solo, ci dovete far dire che è solamente Super Pio Esposito che vi fa vincere gli scudetti, allora noi veramente non ha alcun senso. Non è solo quello, è una combinazione di cose, tra cui ovviamente non la più secondaria, ma secondo me tra le più importanti, vogliamo mettere la principale, tra le più importanti, il fatto che il buon Beppe Marotta si sappia muovere alla grande dal punto di vista tecnico, politico, cioè ragazzi, va tanto di cappello da questo punto di vista. Poi ovviamente se vogliamo fare la morale, un altro discorso, il discorso di etica e morale lo lascio agli interisti, che hanno sempre fatto l'etica e la morale su Moggi, su Agnelli e compagnia cantando, quella la lascio a loro, a me l'etica e la morale non interessa, sto raccontando la situazione, e quindi viva Marotta, Marotta santo subito, e l'Inter già campione d'Italia all'11 di ottobre, ma l'avevamo detto dal primo di settembre. Quindi
1: assolutamente sì.
2: Tutti altri, da agosto, perché il campionato è iniziato, questo strano campionato inizia ad agosto, poi si ferma tanti giorni, poi si riferma di nuovo, è tutta una bella cosa, no?
1: Sì, che poi,
2: pensate,
1: insomma,
2: un pochettino a Di Marco, no? Pensate a Di Marco. Di Marco, Di Marco ieri saltava come un grillo, l'avete visto saltare come un grillo? Com'è che era infermo per la nazionale? La nazionale aveva bisogno di Di Marco, anche se, ripeto, la competizione della Nations League conta relativamente, però aveva bisogno di Di Marco. Di Marco era infermo. Improvvisamente si riposa un paio di settimane, ritrova la linfa e ieri saltava come un grillo. Come mai Di Marco? Io, se fossi il CT della nazionale e avessi la spina dorsale, a Di Marco lo convocherei sicuramente, ma come riserva. Anche perché chi è andato in campo ha fatto bene nelle partite, quindi lo ha sostituito bene, d'accordo? Anche se Di Marco sarebbe stato utile, secondo me, un cambio in più, una situazione in più. Ma d'ora in avanti un CT con la spina dorsale lo convoca e lo mette in panchina. Ma siccome il CT risponde non solo al presidente della Repubblica, ma all'altro presidente ombra, come è sempre stato, attenzione, perché ricordiamoci, io non voglio fare, ricordiamo, c'è stato un periodo, non so se lo ricordate, che Galliani è stato presidente della Lega Calcio, ok? E non potete dirmi che Galliani non avesse un potere stratosferico, ce l'aveva anche all'epoca, perché naturalmente, tra l'altro, gestiva benissimo i diritti televisivi, anche perché era legatissima a chi aveva le televisioni all'epoca, e quindi tutti sapevano che il potere calcistico si divideva a metà fra la Federcalcio e la Lega Calcio, ed è così pure oggi. Quindi Mancini non risponde solamente alla Federcalcio e a chi lo ha eletto in Federcalcio, in federazione, ma risponde indirettamente al potere dei club e della Lega Calcio, laddove però in questo momento il potere dei club è egemonizzato da un club in particolare. Ok? Quindi chiaramente lui lo riconvocherà, non si sarà neanche piccato troppo del fatto che gli è stato detto che Di Marco lì non ci potesse. Punto. Sono fatti, fatti. Vogliamo dire l'altro fatto? Un altro cognome, Viglione. Viglione è colui che è entrato a far parte della segreteria della Federcalcio dopo questa finta rivoluzione. Finta rivoluzione che è servita esclusivamente a azzerare i vertici iniziali di Malagò, a ridare il tutto a Malagò e a rimettere però Viglione molto vicino, diciamo così, alla famosa società che in questo momento gestisce il calcio, la Serie A italiana. Ok? Queste cose sono scritte su tutti i giornali, quindi non è che io mi alzo e tutti i giornali che ovviamente l'hanno voluto scrivere, altri no, insomma, ma diversi osservatori, andatevi a fare una ricerca, usatevi il ChatGPT, certo, quello che volete. Scrivete su ChatGPT chi comanda il calcio italiano e vi usciranno due nomi. Malagò è l'altro che ho fatto. Ok? Quindi Viglione è uomo di fiducia, tra l'altro anche molto capace, va detto. Però uomo di fiducia di un certo dirigente, e sta lì adesso, ha sostituito il vecchio segretario in segreteria là nella Federcalcio. Chiaro questo discorso? Poi la vicenda di Malagò ovviamente non è solamente legata alla sostituzione, quindi all'entrata di Viglione, è legata anche al fatto, ripeto, lo trovate tranquillamente, diversi osservatori ben informati l'hanno detto, che il buon Malagò, che si sa ben muovere nel mondo del calcio, dello sport da molto tempo, ricordiamo che era praticamente il sovrano assoluto del CONI da tempo, ha scavalcato, questo raccontano le fonti ben informate, ripeto, come dice un amico mio, su fonte aperta, quindi lo trovate anche sui giornali, su alcuni giornali naturalmente, ha scavalcato il ministro dello sport Abodi e si è riferito direttamente alla presidenza del Consiglio, e quindi dopo questo incontro con la presidente del Consiglio è stato inventato questo simpatico giochino del commissariamento, cioè di Malagò che commissaria se stesso. Capite come ha funzionato? Ovviamente in mezzo a questo accordo c'era anche che Viglione andasse così e colà, e quindi da questa vicenda è stata partorita questa. Bene, non dobbiamo dirlo, dobbiamo dire che l'importante è quello che succede sul campo, benissimo, ma no, noi ancora lo diciamo, finché poi non ci diranno che non possiamo nemmeno dirlo, dobbiamo solamente battere le mani a chi vince così, a chi gestisce la nazionale in quella maniera, alla nazionale che non va ai mondiali, dobbiamo sempre battere le mani e non dobbiamo raccontare nulla. E invece, finché ce lo faranno raccontare, noi racconteremo anche questo aspetto che serve a completare il quadro. È chiaro però, tu immagini il tifoso, ma cosa gliene frega di questi giochi di potere? Cosa importa al tifoso di questi giochi di potere? DAZN può mettere l'abbonamento a 5 euro al mese, ma se il calcio sarà solo giochi di potere, il tifoso se ne andrà al cinema, hai capito? Oppure si seguirà su queste piattaforme per spendere i soldi per il pass entertainment, quello di Sky per le serie TV, e se ne fischierà,
1: certo, Netflix
2: dello sport, capito? Questo è il discorso. Se io devo investire i miei soldi e mi rendo conto che in realtà i signori che gestiscono il calcio lo gestiscono in questa maniera, soprattutto con una grande sete di potere, e allora finisce che ovviamente gli abbonamenti non decollano, l'amore insomma per il campionato di Serie A non decolla, e basta. Anche il discorso che vi dicevo, non secondario, che la squadra con più tifosi in Italia è stata annichilita negli anni da una gestione sbagliata ovviamente della sua proprietà, ma anche da una gestione dall'alto, da una mannaia che è arrivata dall'alto con alcuni nomi e cognomi ben chiari, che sono Ceferin, Gravina e così. Chiaro? Meno Malagò, devo dire la verità, che è appena entrato, però insomma, vedremo anche se in questi accordi che ci sono c'è anche, voglio dire, non lo so, ma io mi auguro che non sia di mezzo anche la Juventus, perché credo che si stiano rendendo conto che con la Juventus che è diventata l'Atalanta, la Serie A può chiudere domani. Vediamo se cominciano a rendersene conto, almeno ad avere una certa rotazione nelle vittorie, nella capacità di competere, perché in questo momento la Juventus è fuori dalla competizione. Mi auguro di sbagliarmi, stasera vincerà Cagliari e sarà difficilissimo, quindi non penso che ciò accadrà facilmente, se dovesse accadere. Se non accadrà, viene confermata ulteriormente la mia teoria, quindi staremo a vedere.
1: Senti Giovanni, ma quanto allora, visto...
2: un'altra cosa,
1: vai.
2: Io sto abusando della tua pazienza,
1: no, ci mancherebbe,
2: che tu sarai d'accordo con me nel festeggiare Kimi Antonelli che ha vinto il mondiale di Coppa. Quindi era giusto dirlo, oggi si è aggiudicato, è diventato ufficialmente campione del mondo dei piloti ed è un italiano, e non succedeva da una vita, adesso non sì, mi ricordo, sì. Però sicuramente da quando io ho cominciato a seguire la Formula 1 non ha mai vinto un italiano. Quindi era giusto. Ma non l'ha vinto
1: ancora, no, perché comunque
2: ufficialmente no, pardon.
1: Ancora
2: allora,
1: no,
2: avevo letto male io.
1: Forse il 25 ottobre. Forse il 25 ottobre ad Austin.
2: Facciamo una bella cosa. Non vorrei tirargliela, quindi ritiro quello che ho detto. Non faccio nessun complimento.
1: Ecco.
2: Aspetto fiducioso e speranzoso, perché comunque mi parete molto.
1: Senti, allora
2: tra due domeniche sì, negli States, quindi speriamo di sì.
1: Allora aspetta,
2: avevo letto questa cosa qua, certo. Si vede che qualcuno aveva fatto male i calcoli.
1: Non ti preoccupare,
2: ero preso a seguire le serie TV di cui ti dicevo più.
1: Allora intanto Sassuolo Milan 0
2: prime di Nello Soraggia, che già anticipo tutto.
1: È vero, no, mannaggia. Allora, no, ci mancherebbe.
2: No, soprattutto la tua musica, perché mi diverte molto, quindi io faccio un po' così.
1: Sì.
2: La domenica, se sono a casa, ascolto la tua musica, le tue notizie, ogni tanto un colpo anche alla TV.
1: Mi pare...
2: piacevolmente in diretta con te.
1: A proposito, dimmi. Allora, a proposito di partite, ti dicevo Sassuolo-Milan al momento 0-0. Ci sono state un paio di occasioni da parte della compagine
2: rossonera. Io non ho davanti le immagini, quindi non vorrei fare una gaffa come
1: ho fatto. No, tranquillo, tranquillo.
2: Non ce l'ho, quindi mi fido di te.
1: Io vorrei tornare invece al big match della sesta giornata di Serie A tra Como e Roma, che si è concluso con questo 0-0, un pareggio a reti bianche che lascia un po' di indicazioni tattiche e psicologiche per entrambe le squadre. La nota più lieta secondo me per Gasperini, da quello che sono riuscito un po' a sentire e a vedere, la tenuta della difesa rimasta imbattuta nonostante l'assenza pesante del portiere titolare, anche se secondo me ha inciso
2: una gran parata Collini, anche se la riserva Collini, questo giovane, quindi la Roma ha fatto anche un buon acquisto
1: e ha inciso molto chiaramente il momento chiave all'inizio del secondo tempo, l'espulsione di Malen con un rosso diretto per gioco pericoloso, quindi la Roma comunque in inferiorità numerica ha dimostrato organizzazione con l'arretramento del baricentro, assorbendo poi senza molti affanni il forcing del Como, quindi alla fine dei conti il Como forse ha sprecato, si è perso sul più bello. Non so tu cosa pensi a tal proposito, anche perché il Como ha disputato...
2: l'analisi della partita l'hai sostanzialmente fatta tu. Io aggiungo a mo' di commento che non mi è piaciuto il Como e mi è piaciuta la Roma, nel senso che finché si è giocato in 11 contro 11 alla fine la squadra più pericolosa è stata proprio la Roma. Chiaramente quando il tuo attaccante commette un fallo così stupido, a Roma dicono che è esagerata il rosso, però ci può stare ragazzi, perché l'ho visto più volte, ho cercato anche di vederlo in maniera obiettiva, il piede a martello c'era, quindi il rosso ci può stare. Chiaramente il rosso condiziona la partita, ma il Como lì che è venuto fuori con l'uomo in più, ma poi alla fine cioè, lo vedete che quello che dicevo io sta avvenendo, cioè il Como non riesce a reggere due competizioni.
1: Comunque ha dominato il possesso palla, comunque mi pare che
2: ha dominato il possesso palla, però fino al 52esimo, dal 52esimo in poi sono stati in 11 contro 10 credo.
1: Certo
2: quindi se tu vai a contare i tiri del Como sono stati di più, ma per forza, voglio dire, la Roma era in inferiorità numerica per giunta, voglio dire, fuori casa, quindi non mi è piaciuto. Continua a insistere il Como, non mi piace. Alla fine doveva allora vincerla la partita, l'ha solo pareggiata, e quindi ribadisco, il Como non riesce, secondo me non può riuscire a reggere il doppio, la doppia competizione. Tra l'altro credo che sia una squadra tra virgolette più adatta alla Champions, perché in Champions si gioca un altro tipo, un gioco più aperto mediamente, quindi alla fine può fare il figurone che ha fatto. In campionato le risorse sono quelle, le energie sono quelle, e alla fine lasci punti preziosi, capisci? Poi magari arriverà tra le prime quattro, non lo so, secondo me non arriva neanche tra le prime quattro il Como, il famoso Como delle meraviglie. Chiaramente farà bene in Champions, e mi fa piacere tra virgolette per Fabregas, che è un allenatore che stimo tantissimo, però poi alla fine vedi anche in 10 contro 11 la Roma, che comunque è una delle squadre più forti del campionato, non la batti. Per cui insomma staremo a vedere. La classifica non è lunghissima, però in questo momento il Como è un po' indietro, è a 5 punti dalla testa, per carità, però insomma staremo a vedere. Io nei primi 4 forse ci è, ma che vinca il campionato, perché qualcuno ha anche millantato una cosa del genere, io lo escludo, o che sia in lotta per il campionato, magari mi sbaglio, vedremo.
1: E allora invece come sono strani alcuni tifosi, no? Perché io ieri sera, dopo la partita tra Napoli e Frosinone, ne ho sentite di cotte e di crude, del tipo adesso il Napoli vedrete che in Champions andrà alla grande, a differenza di Conte che comunque ha avuto un rendimento. Oh ragazzi, non avete vinto comunque con la Real Madrid ieri sera, avete vinto col Frosinone. Ora
2: lasciamo fammi parlare bene dell'Inter, così adesso veramente faccio pace con tutti.
1: Vorrei dire Allegri ha optato per una difesa a 3 per dare maggiore compattezza al reparto, far fronte alle assenze, tant'è che poi lo stesso Allegri alla fine ha ironizzato dicendo che questo arretramento gli allungherà la carriera di 2 anni. Comunque, dammi la tua, insomma.
2: Allora, l'avevo presa larghissima. Ieri si è parlato molto dello step of foot su Pio Esposito, per il quale è tornato a intervenire il VAR. Secondo me, perché si era detto che per lo step on foot non sarebbe mai intervenuto, va detto che secondo me è stato uno step on footone, cioè era proprio un grosso fallo, per cui ci poteva anche stare. Chiaramente, se fosse intervenuto per la prima volta sullo step on foot dopo che si era detto praticamente che non contava più niente in una partita dell'Udinese o del Monza, io e tutte le male lingue saremmo stati un po' più calmi, più cauti. Invece, guarda caso, la prima volta che si torna a intervenire lo step on foot è guarda caso a favore dell'Inter, però ci stava. Secondo me ben più clamoroso è stato il fallo da rigore regalato al Napoli, perché è vero che il buon difensore del Frosinone non fa nulla per frenare, insomma, il suo impeto. Poi è anche vero che Højlund è 200 kg di persona e per quella spinta là non può mai cadere, ok? Quindi ricordiamoci che il Napoli ha sbloccato la partita grazie al gentile omaggio di questo giovane arbitro, giovine arbitro,
1: eccolo qui.
2: Ha dato una bella spintarella. Dopodiché, quindi già partiamo da questo presupposto. Tra l'altro, rigore sbagliato da Olio.
1: Esatto, è riproposto.
2: E il giovine arbitro gliel'ha pure fatto rivedere. Perché voi immaginate il giovine arbitro che si trova là, cospetto del caldo tifoso napoletano, tipo napoletano, insomma, se non gliel'ha fatto ripetere. E secondo me, se vuoi che te la dico giusta, così come il rigore è stato molto, diciamo così, e non c'entra niente il VAR in questo caso, molto generoso, ma molto generoso, il fatto di ripetere invece ci stava, perché il portiere si è Palmisani, che è bravissimo, tra l'altro si parla anche in ottica di grandi squadre, quindi magari arrivasse davvero alla Juve. E se ricordi, te l'avevo detto io prima che si parlasse di Palmisani alla Juve,
1: sì, vero.
2: Questo nostro intervento, perché ho notato qualcosa di importante in questo caso. Palmisani in quel caso lascia prima la linea, quindi ci stava anche la ripetizione. E la cosa clamorosa, che a ripetere il calcio di rigore non è stato, ma poi l'ha data a tempo. Quindi non so, io mi ci giocherei quello che vuoi che è intervenuto Allegri dalla parte. Perché prima sarà andato, siccome si era procurato lui il rigore, ma poteva farlo battere direttamente anche l'arbitro, perché il rigore l'ha procurato l'arbitro. Però diciamo, visto che si era procurato il rigore, gli hanno dato la palla e l'ha tirato. Visto che l'ha sbagliato, tutto sommato, allora lì secondo me è intervenuto la vecchia volpe di Allegri e gli ha fatto cambiare il rigorista. Da quel momento in poi, chiaramente, la partita si è messa nel binari adatto.
3: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Ce li ha. E soprattutto, e qui io voglio le registrazioni mie, il buon Allegri, io mi meravigliavo che non desse spazio a Noah Lang. Ti ricordi che l'avevo detto? Ieri gli ha dato spazio perché è un giocatore adattissimo al gioco di Allegri, e ieri Noah Lang ha fatto la differenza. Ricordiamocene queste cose quando sentite i nostri interventi, perché io mi meravigliavo. Secondo me non adesso gioca Noah Lang, ha fatto riprendere anche Neres, che è un giocatore fondamentale per il Napoli. Chiaramente sia Noah Lang che Neres ripartivano e in ripartenza sono formidabili, e quindi il Napoli è andato a nozze. Ha fatto 3 gol, di cui uno oltre lo scadere, e quindi comunque ha dato l'impressione questa partita di averla sempre in pugno, però una serie di circostanze l'hanno favorita. Ma devo aggiungere che io lo sapevo che se buon Max Allegri inquadra i giocatori e inquadra lo spogliatoio e inquadra l'ambiente, il Napoli entro le prime 4 lo può fare arrivare tranquillo. Questa è la mia idea, vincere però ieri certamente
1: ieri,
2: tutto è girato.
1: Sì, sì, ieri
2: bene.
1: Comunque oltre alla sontuosa prova di De Bruyne, come giustamente dicevi, esatto, il Napoli ha mostrato un ottimo piglio offensivo con le incursioni di Noah Lang, di Neres, posizionati alle spalle di Højlund, e che abbiamo detto ha fallito un calcio di rigore. Comunque la fase d'attacco avrebbe convinto soprattutto nel primo tempo, e quindi questo farebbe ben sperare
2: allora,
1: un po'
2: però
1: tutti.
2: Guardatemi, se, ora faccio una domanda a te: secondo te lui ha messo la difesa a 3, che è quella con cui ha vinto tutto con la Juventus?
1: Sì, sì, esatto, esatto.
2: Secondo te torna alla difesa a 4? Ma io neanche se lo vedo, lui giocherà sempre con la difesa
1: a 3. A sto punto farà così.
2: A questo punto, squadra che vince non si cambia. Ovviamente mancavano alcuni giovani, però voglio dire, io lo sapevo che questi giocatori qua, Noah Lang e Neres, sono adattissimi. E lo stesso Højlund sono adattissimi al gioco di Allegri. Io mi meravigliavo di vedere un Allegri che non sapeva che pesci prendere con una squadra. Se lui rivitalizza i giocatori, entra in quell'empatia che può veramente.
1: Allora, piccola digressione, Giovanni. Intanto, piccola digressione. Intanto ti arrivano i complimenti.
2: Non so se terrà tutto il campionato, però, perché il nuovo Allegri, quello degli ultimi 2 anni.
1: Sì.
2: Crea un'ottima empatia come giocatore all'inizio, ma poi non riesce a portare a termine, non so perché.
1: Ti arrivano intanto i complimenti.
2: Ormai gli avversari lo conoscono.
1: Ti arrivano i complimenti dei nostri ascoltatori, dicendo che sei grande, e anche i saluti di Francesco Parasporo.
2: Allora, saluto Francesco con molto piacere. Grazie per i complimenti. Noi ci mettiamo, cioè non abbiamo padroni, per cui siamo molto sinceri, e quello che lo diciamo perché lo crediamo veramente. Secondo me questo principio passa sempre chi ci ascolta.
1: Assolutamente.
2: E poi cerchiamo anche di spiegare, ripeto, senza falsi moralismi, perché io odio i falsi moralismi. E quindi quando subentrano falsi moralismi all'interno del calcio, che ripeto di pie donne non ne ha, perché non ne ha, cioè nessuna squadra può ritenersi fuori da certi giochi, e nella storia del calcio, e basta andare a vedere situazioni di prescrizioni e cose del genere, di Rolex donati, cioè tutti, io ti posso citare tutte le squadre che furono condannate ai tempi di Calciopoli, con una sola che finì in Serie B. Quindi nessuno può dirsi al riparo da questioni etiche e morali. Quindi prendiamo atto che in questo momento la china va verso una società, noi prendiamo atto, e la società e i tifosi non possono che esserne contenti.
1: Allora, intanto
2: gli altri ovviamente dobbiamo discutere.
1: Okay. Intanto
2: Napoli, io dico ai tifosi napoletani, così la chiudo, che so che Allegri non è certamente l'ultimo arrivato, non so se riuscirà a reggere fino alla fine, perché le ultime esperienze ci dicono che forse, perché ripeto, le altre squadre conoscono ormai le mosse di Allegri, poi alla fine prendono anche le contromosse, quindi vedremo. Non credo che il Napoli possa scalzare l'Inter dal primo posto, tra l'altro adesso è distante ancora 6 punti.
1: Condivido. Allora, a proposito, finisce il primo tempo tra Sassuolo e Milan, un primo tempo che si è acceso negli ultimi 10 minuti con un Milan più aggressivo e incisivo, abile a trovare uno sfogo offensivo al gioco sulle fasce. Prima di tutto questo, io leggo testualmente: adesso molta noia e gara piuttosto bloccata. Quindi non è che...
2: Sì, questa sembra la classica partita da 0 a 0,
1: esatto,
2: che va un po' bene a tutti, ma ti dico che forse il Milan alla lunga potrebbe anche farcela, perché comunque ha un atletismo maggiore rispetto a Sassuolo, qualche cambio in più, quindi potrebbe poi alla fine, sto facendo guarda il pronostico, potrebbe alla fine magari nei minuti finali far sua la partita, da quello che vedo come statistiche in generale e per come conosco il Sassuolo e il Milan di quest'anno. Vedremo.
1: E allora dell'Inter già abbiamo detto quello che dovevamo dire.
2: Era già vinto il campionato.
1: Esatto. E ti chiedo.
2: Vogliamo fare anche un commento un po' tecnico, se no poi dicono non li facciamo.
1: C'è un Inter senza Calhanoglu
2: e un Inter con Calhanoglu. L'Inter con Calhanoglu è tutta un'altra storia. Ieri c'era e ha segnato il rigore, però dico va detto, è una cosa che va segnalata, tant'è vero che i tifosi interisti hanno un po' di preoccupazione sul futuro di questo giocatore che potrebbe essere lontano.
1: Io ho notato, Giovanni, scusami, ho notato
2: veramente un'altra Inter.
1: Ho notato l'impatto dei singoli, la crescita di un giocatore come Sucic, che ha fatto una prestazione ieri da incorniciare, perché secondo me, oltre ad avere sbloccato il match sfruttando un errore difensivo del Parma, ha mostrato una verve, una continuità che magari
2: da ufficio inchieste, cioè il portiere del Parma, adesso mi sta sfuggendo il nome. Ho proprio passato la palla.
1: Tu hai notato questo?
2: So. Scusa, ma tu hai visto il passaggio molle che ha fatto il portiere?
1: Sì, l'ho visto. Sinceramente non ho pensato male, te lo dico.
2: Quella cosa là sblocca. No, ovviamente io sto scherzando. Ok, adesso diciamolo, sto scherzando. Sì. Però è incredibile, cioè sì. L'Inter è passata in vantaggio su autogol. Ok. Cioè sul portiere che si è fatto autogol. Anche lì, voglio dire, se noi diciamo per il Napoli che la partita è stata in discesa dopo il regalo dell'arbitro, qui dobbiamo dire che la partita dell'Inter, che avrebbe comunque vinto, così, è stata in discesa subito al 13° minuto dopo l'autogol del portiere che passa la palla a Sucic. Poi da lì, figurati, l'Inter è andata. Ma io ti ripeto, segnalo la. Cioè per me Çalhanoğlu è fondamentale.
1: Assolutamente, in cabina di
2: non
1: regia.
2: Per battere squadre come il Parma, l'avrebbe battuta anche senza Çalhanoğlu, ma Çalhanoğlu dà quel qualcosa.
1: E vogliamo anche parlare del periodo di forma straordinario di Marcus Thuram? Diciamolo.
2: Marcus Thuram lo considero di gran lunga il miglior attaccante dell'Inter. Oddio. Anche io non sono un fan di Lautaro Martinez, ma anche Lautaro Martinez ovviamente è un signor attaccante, adesso non voglio dire, quindi sono là, io lo ritengo all'altezza su quel giudizio di Lautaro Martinez.
1: Esatto.
2: Molti ne parlavano di come di un giocatore quasi di un peso, Marcus Thuram nel campionato italiano fa la differenza.
1: E io poi stamattina mentre ero in macchina sentivo dai nostri colleghi di Radio Sportiva le lodi tessute al tecnico Kivu, che ha gestito alla perfezione il rientro dalla sosta per le nazionali con questo coraggioso turnover, perché comunque ha lasciato in panchina giocatori del calibro di Bastoni, Barella, Kanji, lo stesso Lautaro Martinez, che comunque
2: ma lui ha due squadre,
1: chiaro.
2: Me l'Inter vince anche con me l'Inter, a meno che non vada a sabotarla. Però
1: bella
2: anche
1: questa.
2: Con me vince lì, l'Inter vince da sola, ragazzi, e per tutto quello che abbiamo anche detto, voglio dire. Cioè l'Inter è nella bambaglia. Cioè, allora, io sfido chiunque a dirmi se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, è una cosa normale per voi col popò di squadra che ha, di dirigenza che ha, eccetera eccetera? Cioè la notizia sarebbe se l'Inter non vincesse il campionato,
1: chiaro,
2: si trovasse a lottare col Napoli, col Como, con la Roma, lì è la notizia. Viceversa, qui stiamo andando sull'ovvio per me. Cioè, chi vede calcio da tanti anni sa che c'è una squadra a due spanne sopra gli altri, le altre. Poi, se vogliamo fare finta che l'Inter deve lottarsi lo scudetto con la Roma, va bene, facciamo finta. Ma voglio dire, la cosa potrebbe anche accadere, però non me ne voglia nessuno. Se accadesse, sarebbe per demerito dell'Inter. Un po' come è successo con Inzaghi, quando Inzaghi praticamente puntò tutto sulla Champions e regalò il campionato alla seconda in classifica. L'anno scorso la Champions non c'era, il buon tecnico dell'Inter se l'è portata così in carrozza fino alla fine, cioè senza particolari patemi d'animo, certo. Quindi quello è il discorso. Non so se l'Inter quest'anno perderà tra virgolette tempo in Champions. In Champions non si perde mai tempo, però è chiaro che non credo che ci siano ambizioni da Champions in nessuna delle squadre italiane. In questo momento l'unica squadra che può far qualcosa di decente in Champions è l'Inter, e il Como a livello di gioco, ma non credo che a livello di risultato il Como riuscirà a vincere la Champions, cioè o arrivare nemmeno in semifinale, ok? Io lo auguro, ma non credo. E quindi se l'Inter si concentra come deve fare, ha due squadre, ha i ricambi per poter tranquillamente portare a termine il campionato, anche dedicandosi tra l'altro a un output, non lo scrivo io, andatevi a leggere Franco Ordine sul giornale, tra l'altro un giornale lontanissimo dalle mie idee politiche. Però andatevi a leggere Franco Ordine sul giornale cosa dice sul calendario. Anche il calendario dell'Inter è stato aggiustato a pennello per aiutare. Ma ci sta, ci sta. Io mi levo il cappello di fronte a chi ha aggiustato il calendario fuori dell'Inter, perché chiaramente c'è un gran lavoro della dirigenza dietro le quinte, vogliamo dirlo, diciamo, e hanno aggiustato anche quindi, seppure col calendario aggiustato non vince, e il problema poi a quel punto, ecco, poi andrebbe, se l'Inter comincia a non avere risultati, allora chiaramente lì, certo, Chivu va sul banco degli imputati. Ma siccome Chivu è uno che solo se lo porta a casa, e allora non credo che andrà sul banco degli imputati, è campione in carica, è favoritissima per quest'anno e tutto andrà secondo me in quella direzione. Poi dovesse avvenire qualcosa di diverso, noi lo documenteremo e ne parleremo.
1: 19:12 inizia proprio ora il secondo tempo tra Sassuolo e Milan. In conclusione ti lascio la parola per presentare il posticipo di questa sera e ti faccio anche una domanda: Spalletti se lo magna il panettone?
2: Allora, il posticipo di questa sera purtroppo rientra nel discorso che ti dicevo io, rimane comunque una partita di secondo piano, perché rispetto alla classifica
1: in questo
2: momento è una partita.
1: Però attenzione al Cagliari, perché se dovesse fare risultato mi va un punto dalle prime, o sbaglio?
2: Vabbè, ma scusami, però adesso io lo dico a te, cioè è una vita che seguiamo calcio.
1: Sì,
2: ipotizziamo
1: sì,
2: che anche il Cagliari vincesse.
1: Vabbè, anche quello fuoco di paglia, chiaramente. Certo.
2: Ok. Siamo ancora all'inizio del campionato,
1: ci mancherebbe.
2: Questa stagione 26-27.
1: Però farebbe notizia. Farebbe notizia.
2: Veramente arrivare fino in fondo.
1: No.
2: Dove? Non lo so. Secondo me neanche in conference, mi sbaglierò. Poi questa sera magari vince, perché il Cagliari ovviamente prima della sosta era molto in palla.
1: Esatto.
2: È una squadra ben costruita, si trova in casa dove le condizioni meteoclimatiche di solito la favoriscono, fra vento, scirocco e cose varie.
1: Confermo.
2: Quindi non sarà semplice, e più ovviamente il calore dei tifosi cagliaritani. Per cui alla fine è facile che possa fare anche risultato. Il discorso è che anche la Juventus prima della sosta sembrava in ripresa. Il discorso è che in mezzo c'è stata la sosta, e c'è stata per il Cagliari e c'è stata per la Juventus. Quale delle due squadre dopo questa sosta avrà tratto benefici appunto da quello che è accaduto? La Juve, che comunque rimane sempre piena di infortunati e di infortuni eccellenti, o il Cagliari, che comunque era ben messo, ha mandato anche qualche giocatore in nazionale, ma sicuramente meno dei giocatori impegnati con le varie nazionali della Juventus. Questo andrà visto. Se la Juve oggi dovesse addirittura vincere, io dico addirittura perché non lo ritengo risolto,

0: dove ha fatto una prova abbastanza convincente. Quello è il discorso. Se la Juve è la seconda, allora Spalletti potrebbe arrivare al panettone, fermo restando che comunque deve dimostrare di poter competere almeno per i primi quattro posti. Dimostrare di poter competere, perché tu mi parli di panettone. Alla fine dell'anno, se la Juve non è tra le prime quattro, bisognerà valutare, lì potrebbe veramente perdere il posto Spalletti, però si dovrebbe ricominciare a ricostruire tutto. Però sono cose malinconiche, malinconiche, perché poi alla fine stiamo parlando sempre di una Juventus che gioca per il la periferia del campionato italiano, in periferia gioca.
1: Certo, certo.
0: Squadra periferica, da squadra che non può ambire,
1: non può ambire a chissà che, certo, no, chiaro, chiaro.
0: Va anche detto che se dovesse raggiungere i 13 punti la Juve vincendo oggi, ma ripeto, la vedo molto difficile, te lo dico oggettivamente.
1: No, no, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
0: No, perché magari c'è il tifoso spaccone, dice Cagliari, no, non è fatto facile.
1: No, no, assolutamente.
0: Però se dovesse vincere, ecco perché ti dico che conta il risultato, andrebbe a un solo punto dalla immaginifica Roma. Andrebbe a, se dovesse vincere sempre, due punti sopra il fantastico Como e tre punti sopra il Napoli, quindi sarebbe in piena bagarre, capisci, per il quartiere, per
1: sì,
0: il
1: sì, sì, sì, assolutamente.
0: Ora non sappiamo come finirà la partita del Milan, ti ho pronosticato una vittoria, invece andrebbe a pari punti col Milan se vince. Ok? E se dovesse pareggiare o perdere lo supererebbe. Quindi i conti vanno fatti alla fine della serata, quindi in base ai risultati il futuro di Spalletti verrà deciso esclusivamente dai risultati, su questo non ho dubbi, perché alla Juventus il futuro degli allenatori viene deciso esclusivamente dai risultati.
1: Perfetto.
0: Ovviamente non stiamo parlando di una squadra che possa vincere lo scudetto.
1: No, questo, no, questo è chiaro.
0: È pacifico e lo possiamo tranquillamente fare.
1: Nel frattempo Amorim ha messo dentro Modric e ha tolto Estupinian per questi secondi 45 minuti, che adesso magari anche noi da questa parte, tra un disco e l'altro, cercheremo di seguire. Giovanni, allora io ti ringrazio, buona partita per questo posticipo tra Cagliari e Juventus e addio piacendo, ci risentiamo.
0: E domenica prossima. Buonanotte se dovesse finire male.
1: E soprattutto
0: perché poi il problema.
1: E soprattutto tutti i tifosi juventini stasera che si tocchino, perché Rocchi porta sfiga. Qui lo dico e fuori lo confermo.
0: Questa cosa qua, sai che non ci avevo pensato, tu la continui a ripetere da un po' di ore. Speriamo di no, voglio dire. Ma insomma, devo dire che Rocchi, tra l'altro, non era neanche colui che aveva il borsone dell'Inter. Insomma, dovrebbe essere imparziale. Va bene, certo. Quindi c'è Rocchi a commentare, che bello.
1: La cultura del sospetto. Vabbè. Ciao Giovanni.
0: No, no, no, assolutamente no. Io spero di passare. Io non so perché mi mettono sempre le partite della Juventus la domenica sera, che poi domani dobbiamo andare al lavoro e magari la passiamo insonne, arrabbiatissimi contro il mondo intero.
1: Esatto.
0: Speriamo.
1: Esatto.
0: Non so, guarda, sinceramente, poi ti lascio, so che anche tu sei juventino, non so se il pareggio mi soddisfa. Devo dirti la verità. Penso che sia il risultato più probabile. Ma per sperare almeno nella Juventus nei primi quattro posti, oggi la Juve dovrebbe vincere. Se già mi pareggia o mi perde,
1: sì, dai, lasciamo perdere.
0: Francamente, allora lì veramente inutile fare troppe chiacchiere.
1: Esatto.
0: Ti saluto, grazie Nello.
1: Ciao Giovanni, a domenica.

quei minuti, amici. Adesso la parte dove qua chiudono tutto, ci arrestano, ci portano a casa. Scherzo. La nuova legge elettorale italiana, approvata in via definitiva alla Camera lo scorso 8 ottobre, promulgata da Mattarella il giorno successivo, introduce un sistema proporzionale con premio di governabilità e ritorno alle preferenze, superando il precedente modello misto del Rosatellum. La riforma, fortemente difesa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, duramente criticata dalle opposizioni che l'hanno definita una legge truffa, regolerà le prossime politiche del 2027. Allora, premio di governabilità. Per fare scattare il premio, una singola lista o una coalizione deve ottenere almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Il premio consiste nell'assegnazione automatica di 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi al raggruppamento vincente. Se nessuna coalizione supera la soglia del 42% in entrambi i rami del Parlamento, i seggi vengono ripartiti su base puramente proporzionale, senza

picchi del Rosatellum. Viene poi reintrodotto il meccanismo delle preferenze assente dalle politiche da oltre 30 anni. Gli elettori potranno quindi indicare sulla scheda il nome del candidato prescelto. Sì, vabbè, solo per forma. E poi capilista bloccati. Il sistema rimane comunque misto per quanto riguarda le liste, integrando il voto di preferenza alla presenza di capilista bloccati. Cioè, capite la discrasia? Poi, per accedere alla ripartizione dei seggi in Parlamento, i partiti devono superare una soglia di sbarramento fissata al 3%. Poi la legge introduce e regolamenta per la prima volta in modo strutturato il voto a distanza per i fuorisede. Potranno quindi votare senza rientrare nel comune di residenza gli studenti, i lavoratori che si trovano stabilmente in un'altra località per motivi certificati. Insomma, le opposizioni, come sapete, hanno poi manifestato in aula esponendo cartelli di protesta. Loro sostengono che la legge sia formulata su misura per l'attuale maggioranza di centrodestra e che rischi di distorcere la rappresentanza democratica in Parlamento, affidando il controllo totale del paese a chi prende anche solo un voto in più senza una reale maggioranza assoluta nel paese. Allora, ma vorrei riflettere con voi su un discorso, su un aspetto. Quindi i capilista sono bloccati. Quindi che significa? Significa che una parte dei parlamentari viene scelta dalle segreterie dei partiti e non dagli elettori. Poi sto premio di maggioranza enorme con il 42% dei voti, dove puoi ottenere fino a 220 deputati, mi pare 113 senatori. E poi per le nuove forze politiche la porcata più totale, le firme da raccogliere che passerebbero fino a 6.000 per collegio, quindi 450.000 in totale, quindi meno possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Un premio enorme poi a chi arriva al 42% e una montagna di firme per chi prova a entrare nel Parlamento senza essere già dentro. E questa sarebbe una legge pensata.

nel frattempo Sassuolo 0 Milan 1, gol al 63esimo di Rabiot. 19:32 i minuti nel nostro appuntamento di oggi, domenica 11 ottobre 2026. Nello Surace in conduzione ancora una mezz'oretta insieme. Amici, l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul ritorno di una quota di gasolio russo sul mercato ha avuto un effetto immediato sulle quotazioni, ma difficilmente potrà determinare una discesa stabile dei prezzi energetici. Questo perché i mercati

A fine settembre da Hormuz transitavano 677.000 barili di prodotti raffinati al giorno rispetto ai 3,6 milioni pre-guerra, con un calo di oltre l'80%. Dall'altro lato, il problema della distribuzione. Il problema poi non è solamente il blocco dello stretto, ma anche i danni inferti dall'Iran alle raffinerie. Sempre per i danni agli impianti, il Qatar, secondo maggiore esportatore di gas naturale liquefatto al mondo dopo l'America, ha esteso la forza maggiore fino a dicembre. Poi c'è la guerra tra Mosca e Kiev, con quest'ultima che bombarda le infrastrutture energetiche russe nonostante gli appelli di Trump. Tutti elementi che hanno ridotto drasticamente la produzione globale di carburante. Perché, qualcuno si è chiesto, c'è stato un calo così drastico delle esportazioni? Secondo il rapporto di settembre dell'International Energy Agency, la strozzatura più grave non riguarda più il greggio ma i prodotti raffinati. Le esportazioni nette di diesel e gasolio provenienti dal Golfo Persico e dalla Russia risultano inferiori di circa 1,6 milioni di barili al giorno rispetto ai livelli precedenti alla crisi, mentre i flussi di prodotti raffinati e GPL dal Golfo Persico restano ridotti di circa 3,7 milioni di barili al giorno. Alla base di questo deficit c'è il

Mentre in Russia, in questo caso i bombardamenti ucraini contro raffinerie, depositi e impianti energetici hanno ridotto in modo significativo la produzione e l'export di carburanti. E quindi l'International Energy Agency sottolinea che il sistema globale della raffinazione è ormai al limite, con impianti danneggiati o operativi a capacità ridotta.

questo, chiamiamolo, patto, no, tra Trump e Putin possa consentire in questo caso all'America di acquistare a prezzi contenuti il gas dalla Russia, mentre il nostro beniamato governo che cosa fa? Mantiene le sanzioni alla Russia e sospende l'acquisto del gas e noi lo compriamo al doppio, e intanto Trump giustamente fa accordi con Putin. Viva la Meloni! Ma voi italioti, rivotatela, no? Pensa te che genio questa qui. Prima ha fatto in modo che l'Europa facesse le 1000 sanzioni alla Russia, ha fatto in modo che l'Europa perdesse potere e tanti benefici, e adesso lui si fa gli accordi da solo e ci guadagna.

2016 al 2025 sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata, pensate un po', del 22%, quella del gas, che te lo dico a fare, del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13% per quanto riguarda la benzina, per il diesel il 18%. E i principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Consumerismo No Profit e Facile.it. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere di acquisto si è ridotto chiaramente. La prima voce di spesa è finita sotto la lente e la bolletta della luce. Esaminando i dati Eurostat, Facile.it ha quantificato che in 10 anni la tariffa media per l'energia elettrica destinata ai consumatori è salita di circa il 22%, portando la spesa di una famiglia tipo dai 486 euro del 2015 ai

che per una famiglia tipo è salita del 64%, passando dai 1.064 euro del 2015 agli oltre 1.740 euro del 2025, in aumento di ben 677 euro. Un aggravio destinato a peggiorare nel 2026, se si considera che da febbraio, a seguito dello scoppio della guerra in Iran, il prezzo del gas è tornato a crescere, con ripercussioni notevoli sulle bollette dei consumatori. Altra voce di spesa aumentata sensibilmente è quella del carburante. Il proprietario di una vettura di medie dimensioni che nel 2015 percorreva 10.000 km spendendo in benzina 1.013 euro, nel 2025 invece ne sono occorsi 1.144 di euro, in aumento del 13%. Per l'auto alimentata diesel, invece, il costo di rifornimento è passato dai 773 euro del 2015 ai 909 euro del 2025. Per il 2026 ci si aspetta un bilancio ancora più salato. Guardando ai primi 9 mesi dell'anno, l'aumento di spesa rispetto allo stesso periodo del 2025 è stato del 7% per la benzina, mentre per il diesel del 20%. Sommando l'aumento delle bollette con quello del carburante, considerando una sola autovettura a benzina per famiglia, la spesa complessiva è passata dai 2.563 euro del 2015 ai 3.478 del 2025, con un incremento di 915 euro, pari al 36% in più. L'aumento dei prodotti energetici di questi anni ha avuto ricadute negative anche sul prezzo di tanti altri prodotti, a partire da quelli alimentari, che hanno ulteriormente aggravato il bilancio finale. Consumerismo no profit ha rilevato dal 2015 al 2025 aumenti a doppia cifra tra i principali alimenti alla base della dieta mediterranea. Il pane fresco, per esempio, ha segnato un incremento del 43%, la pasta di semola è cresciuta del 40%, l'olio extravergine di oliva del 65%, le uova sono salite del 23%, il latte fresco del 26%. Brutte notizie anche per i prodotti ortofrutticoli, ormai i negozi di frutta e verdura sono delle boutique. Le mele, per esempio, sono aumentate del 33%, le zucchine costano il 47% in più, i pomodori sono cresciuti addirittura del 50%, arrivando a 2,70 euro al chilo. Aumenti a doppia cifra anche per i derivati del latte, con il parmigiano reggiano salito del 27% e le carni, anche quelle più economiche come il petto di pollo, salito del più 35%. Il caffè tostato è aumentato addirittura del 73%. Quindi aumentano i prezzi, il reddito disponibile non sempre è sufficiente a far fronte alle spese. Secondo i dati OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ogni anno registra l'andamento del salario lordo annuo medio per lavoratore equivalente a tempo pieno, nei 10 anni presi in considerazione da Facile.it, il reddito è cresciuto del 18%, passando dai 29.473 euro del 2015 ai 34.733 del 2025. Tuttavia, però, l'incremento non è stato sufficiente per coprire l'aumento del costo della vita. Depurando il dato dall'inflazione cumulata, nonostante una leggera risalita registrata negli anni 2024 e 2025, emerge che il salario reale ha subito una contrazione di circa il 4% rispetto al 2015. In altre parole, sebbene si riceva una busta paga nominalmente più pesante, la capacità di acquisto di un povero disgraziato lavoratore medio italiano si è ridotta rispetto a 10 anni fa, e l'aumento dei prezzi rilevato nel 2026 potrebbe appesantire ulteriormente il bilancio delle famiglie italiane. Signori, queste sono le cose, questi sono i dati. Poi ci metto anche la barzelletta sulle accise, no? È stata ancora promanata in questi giorni, dopo anche lo stop agli sconti sulle bollette. Ma
non sarebbe il caso che magari ci fermassimo tutti quanti solamente 3 giorni? E poi magari tutto potrebbe tornare alla normalità o quasi, perché quello che sta accadendo è vergognoso, profondamente indignante. La gestione

cittadini lasciati soli. Possibile che in questo cazzo di paese non esista un politico capace di mettere davvero il popolo al primo posto? Vabbè, ma a chi lo vado a dire? Perché servirebbero serietà, competenza, rispetto per i cittadini. Non parole vuote, non cazzate, non giochi di potere. Siamo gestiti da una massa di pagliacci. E sono riusciti a far credere a buona parte della gente che 2,19€ per il diesel è un prezzo veramente ottimo. Cioè, ma ragazzi miei, ma siamo veramente al paradosso più totale, allo schifo più totale. Continuiamo con Biagio Antonacci e Saif con Spirito.

spirituale con Biagio Antonacci e Saif. Amici, secondo un'esclusiva di Repubblica, a seguito della consultazione della banca dati europea dei marchi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni qualche giorno fa avrebbe registrato il suo marchio vocale "Io sono Giorgia Meloni" contro i cloni dell'intelligenza artificiale e i deepfake presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Ma io mi chiedevo, no? Ha registrato anche, che ne so, "Io sono accise"?

slogan li ha depositati? Porteremo le pensioni minime a 1000 euro, lo ha depositato? Aboliremo la Fornero, lo ha depositato? No, chiedevo per un amico, sai com'è? Nel frattempo, sempre la Meloni, in questi giorni, leggo le sue dichiarazioni, noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. A settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli in questo

spero che nelle prossime ore inoltre si possa ripristinare pienamente il price cap o cap, mi piace dire cap. Poi la valutazione andrà fatta a valle. Parole queste perentorie del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Med9 a Spalato, rispondendo a una domanda sul caro carburanti. E quindi mentre lor signori ci pensano, noi in tutti i casi facciamo rifornimento, no? Perché nelle macchine, se non metti il carburante, che sia diesel o benzina, non si muovono, no? E nel frattempo continuano a uscire dai nostri redditi ancora più soldi. Poi andiamo a fare la spesa sempre con le macchine che non volano e troviamo continui e forti rincari che escono sempre dallo stesso reddito. Poi c'è gente che va a lavorare sempre con la macchina, poi torni a casa e devi decidere quale spesa affrontare, oltre alle bollette, il condominio, chi paga l'affitto, chi l'anima degli mortacci loro. Cioè, in una nazione seria non è giustificabile il gasolio ad oltre 2,20 euro. Tutto questo grazie anche alla complicità di una maledetta Unione Europea fallimentare. Però sentiamo in continuazione che dobbiamo spendere soldi in riarmamenti, aiuti continui a quei porci dell'Ucraina. Cioè, sono i soldi di noi italiani. A noi chi cazzo ci pensa? E questo indipendentemente da destra o sinistra che sia. Sono anni che siamo messi male, malissimo, e chiunque governi non è in grado di adottare politiche serie di sostegno per noi cittadini, per le aziende. Dovrebbero veramente vergognarsi tutti, da destra a sinistra. Continuiamo, siamo quasi in conclusione. Luca Barbarossa, dal passato al di là del

indietro di Trump sulle sanzioni a Mosca. Dovrebbero arrivare 2,25 milioni di barili questo mese, 300.000 tonnellate circa, 3,75 milioni a novembre e 7 milioni e mezzo subito dopo, forse a dicembre, stando alle conferme del Cremlino, senza contare gli altri 22

negli ultimi mesi, praticamente del 2025. In pratica vuol dire che questo mese potrebbe affluire sul mercato il 10% dell'export mensile della Russia pre-guerra in Iran. Ed è proprio questa fragilità industriale a spiegare perché l'accordo tra Washington e Mosca non basta a cambiare il quadro. Quindi, sostanzialmente, che significa? Significa che anche se una parte del gasolio russo tornerà sul mercato, le quantità aggiuntive restano modeste rispetto ai volumi.

di tempo, mesi, secondo me anche anni. Amici, siamo quasi in conclusione, tra poco i saluti finali, intanto Shine.

ammucchiarsi metaforicamente davanti a Putin per non fare pagare la benzina a $5 al litro. E secondo me vedo un po' l'America, un po' sotto ricatto. Amici, abbiamo terminato. Grazie chiaramente a tutte le emittenti che sono state con noi anche oggi per questa domenica 11 ottobre 2026. Da parte mia nello Surace è veramente tutto. Ringraziamo le radio in Piemonte, Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, le nostre Digital Radio, Radio Messina, Rete a Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Studio Centrale, Skylab 91. La nostra ultima traccia, una vecchia cosa degli FBI Project, si chiama Disco This Way. Buona settimana a tutti, ci sentiamo domenica 18 ottobre dalle 14 alle 20. Bye!

0: Tra poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine.
4: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine è pura energia.

Noi siamo Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine è pura energia.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine è pura energia.

0: orario. Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: The Energy.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine. È pura energia.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace.
3: Nello Surace.

0: Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Svolta. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

siamo Radio Patata. State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Sono le 23 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Seleziona e

0: forse non è ancora finito. Continua.
1: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
0: Check this out. Da questo momento, inbox anni 90 e 2000.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: È l'una e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house.

0: Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: È 1:59.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound,

0: patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 2:01.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Ma che c'è l'Alzheimer qua? Oh.